0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Io sono stato testimone di questa scena. Ero a casa di Federica Dalla Vallée anni fa, e praticamente c'aveva uno di questi impianti d'allarme di quelle, una marca famosissima, un nome famosissimo di un'azienda che fa sistemi di videosorveglianza. E quindi stava lì e diceva: sì, perché poi tu puoi chiamare e loro, però, nel momento in cui ti rispondono, ti chiedono tipo come se fosse una parola d'ordine, una password.
2: Ah, beh, certo, per capire che sei te e non
1: e non so i ladri. Cioè, esatto. Che... E quindi questo risponde, fa sì, dicendo il nome della ditta e della Vallée, fa mortacci tua.
2: Ma perché era quella la parola d'ordine?
3: E dopo aver scoperto la burla fatta dal ragazzino, dal sedicenne, tutti i passeggeri e anche tutto l'equipaggio dell'aereo si mettono intorno a lui e con gli occhi pieni della carità del Signore viene tante.
4: In maniera molto simpatica e goliardica questo ragazzo ha lasciato il Bluetooth con scritto bomba, bomba. Ma sai le risate adesso che si farà con la polizia americana?
5: Ho visto gente che quando si mette la password ha inserito scemo chi legge.
1: Ma
5: arrivate.
6: Io invece l'ho salvato sul telefono, mamma come Adolf Hitler e papà come Benito Mussolini.
7: E bravo Marchetti che ha dato la parola chiave ai ladri per casa di Federica Della Vallée.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: be back.
1: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

Senti la campanella? È l'ora del Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: Welcome to the weekend. Radio Globo.
1: Ti chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Giovanni, oggi è facile, devi solo ordinare la pizza. Sei grande e vaccinata. No, vabbè, quello no. Sì, oggi non mi partirà l'ormone. Pizzaiolo John, buonasera. Vorrei quella pizza, salsiccia e funghi.
1: Poi aggiunge, ce la vuoi piccante la salsiccia? Abbiamo quella fresca da Reggio.
0: Sì, grazie. Non mi ha fatto effetto, forse sto guarendo.
2: Wow, allora gliela scaldo.
3: Ma che te scaldi, dammi qua che te lo scaldo io a 90 gradi.
4: Dove scappò?
3: Sì, senti come pizzica tutto il Salento. Infilantami di mozzarella.
1: Ma che sta facendo? Aglio.
3: Oh, riempi

0: Sì, ma
1: è insieme, violento, esplicito, cioè c'ha tutto praticamente.
2: Tutto bloccato.
3: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
3: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV,

0: solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
5: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
6: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.

0: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il Lazio, grazie all'alta pressione che sarà in rinforzo sull'Italia e dunque anche sulla regione. Ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Il tempo dunque si manterrà stabile con clima asciutto e con temperature massime diurne che arriveranno a toccare localmente i 30-31 gradi. Da segnalare solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere, mentre nelle aree interne la ventilazione sarà assente. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: I'll be back.
1: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
1: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
4: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
5: Ma siamo fragili come la neve.
4: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
6: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
7: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
8: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
11: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
12: voci artefatte
11: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: streaming DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Oilà, buona mattinata, ma che piacere di nuovo insieme con il meglio di tutta la settimana del Morning Show che sta per iniziare. Fino alle 10 insieme, io sono Massimo Bari, questo

0: a quest'ora che torno per la seconda parte del meglio della settimana della Morning Show di Radio Globo e torno accompagnata da quella di ieri a quest'ora, Flaminia Cappelli.
1: Esattamente, sono proprio io. Buongiorno Massimo, buongiorno ascoltatori, che bello il 7 di giugno.
0: Salutiamo quelli che stanno andando al mare in questo momento, quei temerari. Si può fare, no? A giugno, 7 giugno si può fare.
1: Sì, però hai detto bene temerari, perché comunque fa caldo, la sabbia scotta, c'era una canzone di Brusco che diceva così, dai.
0: Sai che devi fare per evitare tutto questo, quello che hai appena descritto? Andarci a febbraio.
1: Ma sai che devi fare per evitare tutto questo? Non andarci proprio, statene a casa sul divano che è meglio.
0: Gonfi la piscinetta di tuo figlio e fai i tuffi a bomba lì dentro.
1: Ah, voglia, vuoi mettere?
0: Vabbè, comunque, tuffi o non tuffi, buona giornata, stiamo per iniziare da qui fino alle 10 con il meglio del Morning Show di Radio Globo.
2: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Buongiorno su Radio Globo, è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana.
5: Del Morning Show.
6: On Radio Globo.
0: Ecco, c'è il Morning Show di Radio Globo nel weekend. Ecco, un weekend che magari potrebbe essere segnato per qualcuno di voi da l'ennesimo invito a qualche matrimonio. Adesso è stagione, si sa, no?
7: Allora, io te lo dico, non ho né il vestito né i soldi per farti il regalo, quindi non ti mette in testa di sposate che io non ci vengo, eh?
0: Tranquilla, in testa non ci avevo proprio niente di tutto questo, figuriamoci. No. Però ecco, magari qualcuno che sta facendo il grande passo ha pensato anche a quella che sarà la canzone per l'entrata in grande scena, no?
7: Questo è bello.
0: Dai, la canzone del vostro matrimonio.
8: The Morning Show. On Radio Globo.
0: Adesso invece, prima, così è uscita fuori, ogni tanto escono fuori delle cose qua estemporanee nel Morning Show di Radio Globo, è uscito fuori il tema canzoni per il vostro matrimonio.
7: L'ingresso, ecco.
0: Sì, l'ingresso o in chiesa o al ristorante. Probabile che al ristorante magari ci si spinga un po' di più,
7: forse
0: no?
7: Sì,
0: perché in chiesa arrivi, fai sempre l'entrata, quella che lei ha desiderato per una vita,
7: esatto.
0: Quindi figuriamo che lei ha desiderato,
7: sì,
0: per
7: lei,
0: una vita.
7: lei
9: anche la canzone è indicata da lei,
0: ovvio. Tutto è indicato da lei,
10: perché tu dici che se fosse indicata da lui sarebbe quella dei Doors, The End.
0: No, forse non ci sarebbe una canzone, Giovanni.
10: Forse
0: non ci sarebbe proprio nemmeno una canzone.
9: È una bella idea.
0: Lei, ragazzi, decide qualunque cosa, anche come si deve vestire prete, cioè decide anche quello, decide. Allora sentiamo un attimo che cosa hanno scelto i nostri ascoltatori per, vai.
11: Il mio matrimonio, sono entrata con Never Ending Story, la colonna sonora della storia infinita.
7: Hanno divorziato poi.
0: Bellissimo. La storia è infinita.
10: La minaccia, che
0: chissà se ancora sta durando questo matrimonio.
9: È infinita.

0: sta canzone poi è ritornata in auge anche per via di Stranger Things, voi
1: vi insegnate, sì, parte della colonna sonora, sì. Okay.
0: Tanti bambini la cantano, anche i miei figli.
2: Questa è la prima canzone di cui ho cercato di scrivere il testo, perché una volta, sai, non è che andavi su internet e lo trovavi. Io da bambino mi sono messo lì, ho scritto una serie di onomatopei che pensavo fossero il testo.
1: C'hai preso?
2: Sì, zero.
0: È venuto fuori solo
2: sì, così. Però almeno la ricantavo.
3: Al mio matrimonio e mia moglie abbiamo fatto cantare L'amour toujours con pianoforte e voce da due nostre amiche. È stato veramente, veramente bello.
2: Però questa non è pianoforte e voce.
0: No. Così avresti dovuto farlo. Però bella, deve essere insomma emozionante anche nella versione che ha scelto
1: come
0: lui.
1: No.
0: Come no, molto bella la canzone.
4: Raga, abbiamo vinto noi con la canzone d'ingresso al matrimonio. The New Error dei Moderat. Cioè, che spettacolo.
1: Accidenti.
0: Questa.
1: Figo.
0: Molto bella. Ti dovessi dire, sembra una di quelle colonne sonore che metti sui video di Instagram quando c'è un paesaggio bello, una cosa.
2: Anche questa è un po' Stranger Things.
5: Ma questa è anche After dopo una serata in discoteca, questa sì. È After.
0: Questa è pure invece... una cazzata, fammo dire,
1: no. Scusa.
2: Ma infatti allora al posto dei confetti davano le pasticche.
0: Ah, esatto. Hanno trovato invitati, nonna drogata al bagno.
6: Io al mio secondo matrimonio, all'entrata al ristorante, abbiamo messo la colonna sonora di Endgame Avengers. Comunque poi mi sono divorziata.
1: Eccola.
0: Cioè, ti rendi conto?
1: Beh, sì, un po' drammatica.
0: Oh, fly down però, senti che roba.
1: Mamma mia.
0: Tantino pretenziosa secondo me come entrata,
2: ma lui arrivava volando.
0: Cioè veramente o ti sposi con Iron Man oppure dove vai? Cioè, ma
1: appeso a un capo metallico.
0: Poi arriva lui con la camicia che stanno i bottoni al limite per esplodere, capito come? No, troppo no. Ragazzi. È giusto che sia finito.
7: Io e la mia compagna ci sposeremo l'11 luglio. Abbiamo scelto un ingresso in villa. We will rock you.
0: Bello, mi piace, vai.
8: Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday, you got blood on your face.
0: Di che parliamo?
8: Disgrace, waving your banner all over the place.
0: Allora, scusate un secondo, mi si è accesa un'altra lampadina, perché qui siamo a cose fatte, no?
2: Siamo al morning show. Allora, sembrava il titolo di un programma.
0: Oggi però, capito, no, non è proprio il momento. Allora, dicevo, visto che c'è qualcuno che si deve sposare, lo farà proprio in questi giorni,
1: sì.
0: Rilancio. Allora, vediamo un po' se c'è delle palle di scegliere come canzone quarantena dello Smornings. Se qualcuno lo fa e ci manda il video, giuro, regaliamo un premio.
2: Sai che mi hai dato un'idea? Lo farò a bruciapelo a qualcuno dei miei sposi.
1: Bello.
2: A sorpresa.
0: Loro non hanno scelto un'altra, ma noi gli mettiamo quella. Allora, se qualcuno ci fa il video e ce lo manda, ragazzi, top mondiale, quindi riceverà un premio.
1: Bello,
0: okay?
1: Vai,
0: manderemo anche Giovanni al matrimonio. Okay?
2: Ecco qua.
5: Ecco, cioè, prova, aspettatevi che arrivo, tranquilli.
6: Ragazzi, poi. Per l'ingresso del matrimonio dei sposi, Coldplay, viva la vita.

0: E poi c'è quella lì, fatta sempre da noi, che cambiava, l'ha mixata così. Senti, eh?
1: Allora sì.
0: Vi ricordate questo esperimento?
1: Riuscito male.
0: Abbiamo fatto questo esperimento con una

0: si chiama Mashup, ragazzi.
1: Dai, con Lilia Becchini.
0: Uscito male.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
4: Da Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E, 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E, 85 litri, super prezzo 99 euro.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
8: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.

0: e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
6: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
7: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
8: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
10: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza. Sono le migliori.
11: No matter what.

0: morning show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: On Radio Globo.
2: E la radio è Radio Globo e il programma è il Morning Show. E poi c'è Massimo Vari che vi sta parlando, ma c'è anche Flaminia Cappelli.
3: No, però manca lo psicologo oggi, perché ci ha chiamato un nostro ascoltatore questa settimana per porci davanti a una questione importante.
2: Sì, problemi al lavoro, diciamo, ecco, sentiamo.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Il mio è un quesito esistenziale questa mattina. Diciamo che voi avete un lavoro che amate, un lavoro in cui date anima e corpo, un lavoro in cui vi svegliate la mattina e andate subito appena potete, perché veramente il lavoro lo amate, solamente che a 360 gradi tutti i vostri colleghi vi affossano, tutti i vostri colleghi vi buttano tra virgolette cacca addosso, vi danno colpe che non avete e niente, voi sopportate la situazione per mesi, arrivate a stare male, arrivate a piangere, arrivate a sentirvi male la mattina prima di andare al lavoro, però voi in ogni caso il lavoro lo amate, quindi vorreste continuare a farlo per sempre, però purtroppo arrivi a una condizione in cui ti blocchi e arrivi davanti a un bivio. Voi cosa fareste?
2: Allora, tanto per cominciare, probabilmente perché attacchi le pippe, questo è poco, ma no, scherzo naturalmente. No ragazzi, bisogna capire tante cose, perché come mai adesso sei l'ultimo arrivato? Perché tutti ce l'hanno con lui?
6: Cioè,
2: perché
6: parliamoci chiaro, lui piace il lavoro che fa, ma l'ambiente in cui si trova non è gratificante.
3: Gli mettono in bastoni tra le ruote, magari lo screditano.
6: Il rapporto tra umano,
2: i colleghi non sono così carini nei suoi confronti e disponibili nei suoi confronti, anzi spesso tendono ad affossarlo. No, ci sarebbe da capire da quanto tempo lavora lì dentro, che cosa è successo, le dinamiche, così.
6: Tante variabili.
3: Allora io il consiglio che potrei dargli: se tu sei sicuro del lavoro che svolgi e che lo svolgi bene e che dai il 100% perché ti piace anche questo lavoro, ce l'hai detto, allora alza la testa, quindi affronta i tuoi colleghi oppure parla con il capo ufficio. Io non me ne andrei dal lavoro, rimarrei con le unghie e con i denti attaccata al mio posto e mi farei valere. Però
7: io nel dubbio farei un sondaggio.
2: Beh, aspetta,
7: mi sembra la soluzione migliore.
2: No, servono più elementi. Diego, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti.
2: Allora Diego, tu ci hai mandato questo messaggio, allora cerchiamo di capire un po' di cose.
6: Sì.
2: Tanto per cominciare, da quanto lavori in questo ufficio, non so, questa attività?
8: Diciamo quasi 2 anni, precisamente 1 anno e 7 mesi più.
6: Quanti anni hai tu?
8: 30.
2: Okay.
3: Giovanissimo.
2: E quindi sei uno degli ultimi arrivati in questo posto, gli altri erano da più tempo lì da te.
6: Non insomma,
7: ma che lavoro è?
8: Vabbè, ormai, cioè, più che altro non vorrei farne una questione mediatica, ho mandato il messaggio più che altro per rimanere
2: certo.
8: Tema soft, diciamo,
2: no quindi... non ci devi dare adesso tutti i dettagli,
7: solo l'ambito, che ne so, ambito artistico, informatico, così per
6: ministeriale.
8: Nell'ambito dell'automotive.
7: Okay.
2: Vabbè, e ci puoi fare un esempio delle cose che insomma ti vengono fatte, tipo bastoni tra le ruote, ma che vuol dire?
8: Diciamo che magari arrivi anche a risolvere determinate situazioni, però queste situazioni te le buttano addosso come se fossi stato tu a crearle. Diciamo, è un veramente una situazione molto molto complicata, perché purtroppo ti dico che magari anche per via del mio atteggiamento, perché comunque a 30 anni quando comunque ti buttano, come ho detto prima, cacca addosso, purtroppo tu sei nella condizione di dire ok, ma perché?
2: Ma
8: anche
2: dimmi,
8: io un pochino mi...
2: Dimmi una cosa, per caso, no? Cioè, hai avuto, sì, che ne so, qualche apprezzamento da parte del capo davanti,
8: sì,
2: a loro?
8: Sì, ma il problema è che a livello lavorativo non ci sono problemi a livello lavorativo.
2: Dico nel senso, magari il capo, sai, ha manifestato nei tuoi confronti una certa simpatia e questa cosa agli occhi dei tuoi colleghi magari non è ben vista, no? Cioè, è arrivato il cocco adesso del capo, capito?
8: Può essere, perché comunque ti ripeto, in ambito lavorativo una persona che ti dà tutto a 360 gradi e che fa tutto, come posso dire, al giorno d'oggi comunque penso sia un elemento valido.

0: all'interno dell'azienda.
1: Però i tuoi colleghi
0: umani, esatto.
1: Perché esatto. Magari mi intuisco che tu fai la parte un po' del rompiscatole, diciamo, che vai ad intaccare un po' di dinamiche che erano radicate.
0: Sono fatto che quando vedo una cosa che non va bene, io cerco di farlo andare bene, cioè non mi fermo lì. Sì, esatto.
2: Stefani, parliamoci chiaro. Tu stai dando delle colpe agli altri di un qualcosa che gli altri invece danno la colpa a te. Adesso, dicendo che tu vai ad aggiustare le cose che gli altri non stanno bene, stai dicendo che tu sei bravo. Ora però, se fai un tuo esame di coscienza, perché questo ci manca sempre ogni volta, farci un esame di coscienza nostro. Dov'è che stai sbagliando? Poi dopo pensa agli altri che stanno sbagliando. Dov'è che tu stai sbagliando? Senza dire una cosa però che porta acqua al tuo mulino. Se dici vado ad aggiustare le cose che gli altri rompono, dà fastidio. Sentiamo lui. Che cosa rispondi? Dov'è che stai sbagliando?
0: Sicuramente magari sto sbagliando nel fatto che comunque, ti ripeto, il mio atteggiamento, visto magari anche la giovane età, visto magari come sono fatto io caratterialmente, arrivo molto facilmente anche allo scontro, però... Come ti posso dire, non è uno scontro nella quale io ti vado a dire ah no, perché tu fai questo, tu sbagli quest'altro.
3: Vabbè, forse dovresti entrare, diciamo, un po' più in punta di piedi, no? Con un po' di più di umiltà. Non è che arrivi tu.
2: Forse manca
3: subito
2: l'umiltà, forse è lì quello, no? Può essere problema. Questo il punto, la mancanza di umiltà espressa in modo anche magari evidente.
0: Sì, ma sicuramente potrebbe essere. Io ti dico che ad oggi comunque. Quello che mi dici tu di fare un esame di coscienza io me lo faccio ogni giorno, nel senso penso ogni giorno a quello che posso aver sbagliato nell'arco del tempo.
3: E che risposta ti sei dato però?
0: E una risposta che mi sono dato è che secondo me l'ambiente lavorativo di base ha dei problemi.
3: Quindi l'accolli all'ambiente lavorativo, non al tuo atteggiamento.
0: E diciamo di sì, purtroppo magari in questo momento, non conoscendo poi a 360 gradi tutte le dinamiche, perché dovrei stare qui veramente non fino alle 10 ma fino a stasera alle 6 magari a raccontare tutto quello che è poi all'atto pratico la giornata lavorativa, capito? Perché purtroppo in ambito lavorativo, come tu ben sai, ci sono delle dinamiche.
3: Però tu stai dicendo che non sbagli niente, cioè,
0: no, io non ti ho detto che non sbaglio niente,
2: la rimbalzata in questo senso la risposta,
0: magari mi sono, diciamo, espresso un pochino male. Io ti dico che magari anche, ti ripeto, il mio atteggiamento del fatto di andarmi a innervosire o andarmi a prendere carico di cose che magari anche che non mi competono, magari questo è un atteggiamento sbagliato, io ne sono conscio. Però purtroppo non riesco a farmi andare giù cose che non vanno bene, cioè nel senso, se c'è un qualcosa, ma io non ti sto parlando di me con gli altri, io ti sto parlando proprio a livello puramente lavorativo, se c'è qualcosa che vedo che non va bene, io la prima cosa che faccio, alzo la mano e dico guarda, secondo me questa cosa non va bene.
3: Aspetta che c'è la prima perizia di oggi.
4: Oh, a me già da voce per sta sorca, quindi li capisco i colleghi.
3: Perfetto. È arrivata la perizia.
5: Raga, comunque io non so questo ragazzo, però è verità che in ambienti come quelli commesso o lavori simili, quando sei ragazzo ed hai sopra di te persone più grandi, si aspettano che tu stia zitto e muto, cioè non puoi dire niente, poco protesti, ma ragazzi, ma sta cosa così tu ti fa come fanno loro, se no ti fanno questo tipo di mobbing e di lavoro, perché tu sei piccolo e devi stare zitto anche se sei più valido, e spesso e volentieri sei molto più valido di quelli più grandi di te. The Morning Show on
6: Radio Globo Meteo. A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
7: Radio Globo Meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il Lazio, grazie all'alta pressione che sarà in rinforzo sull'Italia e dunque anche sulla regione. Ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Il tempo dunque si manterrà stabile con clima asciutto e con temperature massime diurne che arriveranno a toccare localmente i 30-31 gradi. Da segnalare solo un po' di vento che a tratti si farà sentire sulle zone costiere, mentre nelle aree interne la ventilazione sarà assente. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
17: Iperceramica.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
22: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
23: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
24: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
25: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
26: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: musica.
1: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
2: Chiede i migliori.
3: Sabato e domenica.
4: Viva il Morning Show!
1: Radio Globo.
5: Eccolo il programma che ha il compito di svegliarvi anche nel fine settimana, il Morning Show di Radio Globo. Buona mattinata, una mattinata che adesso prende una piega un po' strana, eh?
6: È un po' strana soprattutto per chi è schizzinoso o ha la fobia di un certo tipo di animale. Di quale animale sto parlando?
5: Ma stiamo parlando dei serpenti di Lunerti, che fa anche la rima.
6: Giusto!
5: I serpenti di Lunerti, che ci è venuto a trovare in studio qua al Morning Show di Radio Globo.
1: The Morning Show.
7: The Morning Show on Radio Globo.
5: C'è il Morning Show. Buongiorno, buona mattinata. Che fai con la faccia?
6: Che buona mattinata, un parolone. Guarda con chi sto.
5: Aspetta, aspetta, che adesso ci arriviamo piano piano. Giusto per dire che sta arrivando l'estate, ormai manca sempre meno. Ecco, arriva l'estate e magari uno prepara anche un po' quello che è il giardino di casa, no? Mm. Ritira fuori i tavoli, il barbecue, per fare così, insomma, qualche serata al giardino di casa in maniera divertente, simpatica e carina. Ecco, però, magari rifacendo il giardino, tutto a un tratto nell'erba trovate qualcosa che striscia.
8: Aia, aia.
6: Ah, aiuto!
5: Ecco, questo è quello che facciamo noi. Magari c'è anche chi scappa, e uno di quelli sono io.
6: Ti seguo.
5: Oppure potete chiamare l'esperto. Allora, noi abbiamo cercato l'esperto degli esperti. Naturalmente, chi ci è venuto in mente? Andrea Lunerti. Però volevamo qualcosa di più. C'è qualcuno che può fare di più di Andrea Lunerti? Sì, solo Andrea Lunerti. Buongiorno!
9: Ciao a tutti, ragazzi, ciao a tutti.
5: Eccolo,
9: ciao,
5: qua.
6: Buoni con i rumori, per cortesia.
8: Buongiorno a voi.
5: Allora tu dici, vabbè, facciamo venire Andrea Lunerti. Benissimo, eccolo qua. Buongiorno, ma si è presentato con un serpente, ragazzi.
9: Beh, insomma, è il serpente più comune in assoluto al mondo.
8: Sempre il serpente.
9: Tra i terrariofili.
5: Pure comune, però insomma.
9: È una femminuccia di Elefe Guttale, è il serpente più allevato, diciamo quasi un animale domestico. Anche proprio lei è nata in cattività, quindi è abituata sia a essere maneggiata, sia a sentire rumori, eccetera.
8: Accarezzata.
9: Ed è qui per spaventare Flaminia.
6: Esattamente, ma non sono me, perché c'è qualcuno che c'ha più paura di me, Andrea.
9: Sì, sì. Però oggi darà una dimostrazione di coraggio, perché ha promesso che lo accarezzerà.
5: Sì, sì, sì, certo, come no. Andrea, allora, effettivamente quello che ho detto, insomma, nell'introduzione è un po' quello che sta per avvenire, no? Ecco, magari uno comincia a farsi qualche serata in giardino, che è stato trascurato, erba alta. Vai a sistemare un po', ecco. e trovi un serpente, no?
9: E quindi a maggior ragione bisogna tenere puliti i giardini, non bisogna tenerli incolti, sgombri da qualsiasi tipo di materiale inerte, e dove questi animali vanno a nascondersi per cacciare le brede di cui sono molto ghiotti. In questo caso i topolini li troviamo ovunque, quindi per non avere i serpenti in casa o vicino alla casa bisogna tenere pulito. Attenzione alle mazzaie: tutte le volte che sgombrano il tavolino dopo il pranzo, no? Sprendono questa famosa tovaglia e la scrollano fuori dalla finestra. Niente di più sbagliato, perché i roditori attendono questo pasto gratuito la sera, e disegnano delle tracce odorose, e perché attira, oltre ai topi, anche i serpenti in giardino.
5: Senti, ma ce ne sono tanti di serpenti in Italia? Perché uno, sai, pensa sempre, che ne so, all'Australia, Nuova Zelanda, ma in Italia come siamo messi?
9: Beh, in Italia ce ne sono tantissimi in numero, però le specie non sono tantissime, soprattutto la maggior parte di essi non sono velenosi, quindi possiamo stare tranquilli, soprattutto quando ci vedono e scappano. Quando invece vediamo un serpente che si è accorto della nostra presenza e non scappa, dobbiamo fare attenzione, perché potrebbe trattarsi della vipera, e quindi si acciambella, si prepara, si tende per un eventuale attacco. Allora bisogna comunque fotografarla a distanza di sicurezza, e rivolgersi magari a un esperto, chiamare il numero unico di emergenza, l'112, e dire: abbiamo timore che ci sia una vipera in giardino.
8: A proposito del veleno, no? Ecco, non possiamo sapere noi se un serpente o una vipera è velenosa. È ovvio che la cosa importante è comunque allontanarsi. Però certo, mozzicano anche senza essere velenosi, però.
9: Molti esperti danno consigli su come distinguere l'occhio. Questa famosa pupilla ellittica, come quella del nostro gatto, ci dice che abbiamo a che fare con una vipera. Se invece la pupilla è tonda, come quella della nostra amica qui in studio, allora a quel punto, solo in Italia, attenzione, solo in Italia, se la pupilla è tonda, abbiamo di fronte a noi un serpente non velenoso.
5: E il tempo che ti avvicini per guardare la pupilla sta già seccando.
9: Bravissimo.
8: Devi vedere da vicino.
9: È molto difficile.
5: Attenzione, ragazzi, è arrivato il momento delle presentazioni. Allora,
10: presentazioni, a proposito di mangiare, mi ha detto che lei, perché è una femminuccia,
5: serpentella. Come fai a sapere che è una femminuccia?
0: Ce lo spiega lui.
5: Ah, ecco.
0: Però è digiuna da 4 giorni, è un po' che punta il mio braccio a 20 centimetri di distanza, quindi io la presenterei. Senti,
5: come si chiama, Andrea, questo serpente che stai maneggiando?
9: Beh, credo che si chiami Betty, un nome così abbia, insomma, non è no, sai, i serpenti non è che li chiamiamo e rispondono a insomma, chiamarli è pressoché inutile.
2: Betty.
9: Simpaticamente Betty. È molto carina.
2: Simpatica.
9: Ed è un'ela feguttata, un serpente del grano.
5: Ricordiamo che è un serpente che è abituato ad essere maneggiato,
9: sì, assolutamente.
5: No, diciamo, per tutti quelli che, ma come adesso col serpente?
9: Nato da un'uovo in incubatrice, nato in cattività, ed è il serpente più venduto al mondo, dai terrariofili, sì, assolutamente viene venduto nei negozi, nasce dalle uova in incubatrice, quindi insomma è un po' per fare esperienze.
2: Cosa mangia, Betty?
9: In cattività, diciamolo, si nutre solo di decongelato. In natura invece si nutre di topi, caccia e uccide tanti topi. Si nutre di topi, in America è ben visto, ecco perché si chiama proprio serpente del grano, perché protegge.
5: Se uno ha tanti topi, quindi insomma fa il lavoro del gatto.
9: Certo, perché l'agricoltore ci tiene molto ad averli, perché svolgono un lavoro, un ruolo, hanno un ruolo importante.
0: Però caldo che si muove, mi confermi che potenzialmente il mio dito davanti al suo naso è un buon pasto.
2: Infatti non si muovere troppo.
0: Guarda come mi punta.
5: Guardando voi. Glielo
9: facciamo toccare.
5: Allora, attenzione, ragazzi,
9: a Flaminia per prima.
5: È arrivato il momento. Allora, dobbiamo dire come stanno le cose. Giù la maschera. Allora, Flaminia è terrorizzata. Giovanni è terrorizzato. Io 4 volte di più.
0: Quindi allora lo accarezzo io. No, tanto ormai gli ha preso confidenza.
5: Allora, prima comincia Gabri. Vai, Gabri. Dobbiamo superare. Ecco.
9: Tocca.
0: È bellissimo.
9: Allora,
0: è uno stivale.
2: No, uno stivale. Non dire.
0: Ti giuro che il tatto è quello.
5: Sì.
2: Vabbè.
0: Non è assolutamente come te lo immagini.
5: Scusa, sembra umidiccio, sembra bagnato.
9: Sembra, vero? La sensazione è quella. Quando uno vede un serpente, pensa.
2: È lo stivale che è un serpente.
9: A questa sensazione,
2: capito?
9: Di disgusto.
5: Che è molto delicato. No?
9: Molto delicato.
5: È pelle quella.
9: E molte persone,
2: guarda,
9: alle quali ho fatto accarezzare i serpenti, hanno detto che questa paura, questa sensazione di disgusto svanisce immediatamente.
2: Svanisce
9: immediatamente.
0: No, insomma,
9: io passerei a Flaminia. Tu sei d'accordo?
5: Sì, sì, assolutamente.
2: Sono curiosa.
9: Eccola.
5: Flaminia non ha mai toccato un serpente, vero?
2: Una volta sì. Una volta sì.
9: Pensavo senza due.
5: Flaminia sta accarezzando, attenzione. Perché tira fuori la lingua adesso?
9: Beh, io la vedo abbastanza sciolta, la metterei quasi sul collo, che dici?
2: No,
5: sul collo
2: no, guarda.
5: Allora, attenzione, in questo momento Flaminia sta con il serpente sul collo.
2: Allora, adesso Flaminia si girerà. Devo fare?
0: Il morso è letale, non te l'abbiamo detto.
5: Ma non abbiamo l'antidoto, tra l'altro.
2: Bello.
9: In realtà
2: c'era l'Unerti.
9: In realtà ti abbiamo ingannato, è un mamba.
5: Ha detto bene,
2: è un boa costrictor.
9: Sì, Massimo, però.
2: Massimo, ma dai,
5: mica per forza devo farlo. Adesso non è
2: ma
5: che.
2: Ma questo perché è per il sociale. Cioè, devi conoscere tutto. Sei uno speaker, allora, devi essere curioso.
9: Prima toccalo.
0: Si spaventa.
5: Lo sto toccando, ragazzi.
0: È stupendo.
5: È vero,
9: è emozione.
5: È una cintura. Ma ragazzi, è la cintura.
8: Ma è la cintura che è come la. Non è come la cintura.
5: No, ragazzi, lo sto toccando. È bellissimo. Effettivamente
8: sul collo.
5: Massimo, no, ha fatto lei,
8: avuto l'esternazione. È bellissimo.
9: Hai fatto uno, dai.
5: Giuro.
9: Pronti?
5: Guarda che diventa Alfonso Signorini.
9: Siamo pronti?
5: Diventa Alfonso Signorini.
8: Eccolo.
5: No.
8: Sta a 2 centimetri dal volto.
5: Al volto no. Non ce la fa.
9: Ha i numeri del Faghiro proprio, Massimo. Dai.
2: Un applauso a Massimo Vani, signori.
5: Giova, dai, che abbiamo poco
2: tempo.
5: Forza,
2: vieni qua.
8: Già mi sta a guardare.
9: Avvicina.
8: Guarda. Si tiene a guardarmi.
5: Ci confermi che non c'è antidoto per questo?
9: Soprattutto perché non ha morso a nessuno. Che fai? Perdi questa occasione. No, è tranquillissimo.
0: L'ha preso un po' larga, Giovanni.
5: Si sta avvicinando. Giovanni, lo diciamo. In questo momento è un po' titubante.
9: Prima toccalo un pochino.
5: Prendi
9: confidenza.
2: Piano.
5: Accarezza.
9: Assolutamente.
5: Qual è la reazione, Gio, com'è?
8: Bella.
9: È scappato.
5: Vai, bravo Giovanni.
9: Serpente è un animale importantissimo. Io dico sempre molto. Protettore della terra.
5: Sì, è vero. Però ti attacca a casa tua. Ecco,
9: facciamo.
5: Ragazzi, il mito dei miti.
8: Grande Andrea.
5: Andrea Lunerti qua nella Morning Show di Radio Globo. Grazie anche a Betty che si è fatta accarezzare.
9: Grazie a voi tutti.
5: Grazie.
1: The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
2: Radio Globo
3: Promotion.
4: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Thank you.

0: www.radioradio.it.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto.

0: anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Solo le migliori in FM,
2: streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: buongiorno su Radio Globo, è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana.
5: On Radio Globo.
0: Tutta la settimana ve la stiamo riproponendo come facciamo ogni weekend qua con il Morning Show Best. Una settimana pesante dal punto di vista meteorologico, ragazzi. Quello che si è abbattuto su Roma non è stato proprio facile.
6: Non ci dimenticheremo molto presto mercoledì scorso, mamma mia, una bruttissima tromba d'aria nella zona di Roma Nord.
0: Il The Day After lo abbiamo affrontato poi con il meteorologo Paolo Corazzon.
4: The Morning Show.
5: The Morning Show on Radio Globo.
0: Il nostro meteorologo di fiducia, Paolo Corazzon, Trebi Meteo, buongiorno!
7: Ma guarda che non le so neanche io le risposte a queste domande. Ma perché?
0: Ma
7: ho capito, ma dovete prima dirmele le domande.
0: Vabbè, allora ciao.
7: No, ma infatti, fuori onda, Federica mi ha detto: guarda che vogliono farti un po' di domande.
0: Sì,
7: con
0: sì.
7: Quel tono lì, come dire, e ti fregano di sicuro.
6: No,
7: capisci? Ecco.
6: È facile.
0: No, sono sicuro che invece a qualcosa puoi rispondere. Ecco, tanto per cominciare, no? Vabbè,
7: sì.
0: Le previsioni ci davano questa allerta gialla, quindi qualcosa di più tranquillo. Quindi, che cosa è successo? Almeno no. Questo, no?
7: Allora, intanto spieghiamo che in Italia le allerte giustamente vengono diramate dalla Protezione Civile, che è l'unico organo in Italia che ha questa capacità, questo potere, diciamo, perché se cominciamo a lanciare allerte tutti.
0: È chiaro.
7: Però cosa succede? Che prevedere fenomeni così violenti, ma tipo anche le grandinate forti, non è mica facile. Cioè una previsione può arrivare a dirti che c'è il temporale, magari che c'è il temporale anche forte, ma prevedere che arrivi il tornado o la grandine di 10 centimetri è praticamente impossibile, se non qualche minuto prima.
0: Ecco.
7: E quindi alla fine che fai? Quindi questa allerta gialla io in qualche modo la giustifico, nel senso che dico che come fai a dire che arriva il tornado? Non puoi, punto e basta. Forse sì, un arancione ci stava, ecco, mettiamola
0: un arancione, l'avrei messo. Col senno di poi,
7: però,
0: ci stava anche un nero, voglio dire.
7: Capito, col senno di poi, quindi alla fine, anche perché comunque sto temporale si è formato lì su Roma, è stato cattivo lì a Roma, poi si è preso anche altre zone del Lazio, però, capito, la cosa più violenta lì, proprio in quel momento, poteva anche risparmiarcela, invece ha deciso di farlo, che ti devo dire, purtroppo.
6: Quindi Corazzon, io ho paura a farti la domanda, ma la differenza tra tornado e tromba d'aria non c'è? Abbiamo capito noi che sono sinonimi, è vero? Ce lo puoi spiegare meglio?
7: Mamma mia, sono senza parole, ma no, qualcuno di capace c'è tra di voi.
0: Si chiama Wikipedia.
6: Sì, si chiama Google.
7: ecco. Sì, esatto, sono sinonimi, voglio dire la stessa cosa, molti pensano che il tornado sia una tromba d'aria più forte, no, sono la stessa identica cosa, sinonimi indicano lo stesso fenomeno, punto e basta, ecco.
0: Ok,
7: sì.
0: Ieri sentivo alcuni climatologi parlare in TV, e appunto stando un po' alla tempestività, no? la prevedibilità del fenomeno che si è creato, a quanto pare non era prevedibile, perché questo vento così importante non era previsto, quindi è stato quello che ha creato la supercella. Ormai, ragazzi, parliamo come nei film americani, la supercella.
7: Ma probabilmente senza manco sapere cosa sia, ma va bene così.
0: Quello che ti chiedo, ti occupi di previsioni, cioè ci dobbiamo aspettare altri fenomeni del genere? Sicuramente, perché di solito
8: che ne sa, ma non lo sa.
0: Di solito si sono verificati al mare.
7: Non vedo l'ora di mettere giù, posso dire?
0: Lo sto mettendo in crisi.
7: Allora, ascoltate bene, purtroppo non tutti sanno che l'Italia detiene il record europeo come numero di tornado, attenzione. ragione. Dai. Cioè, nel nostro paese, quello è il paese in Europa dove se ne formano di più. E nel 2025, l'anno scorso, abbiamo superato quota 100. Voilà, più di 100 tornati sono formati l'anno scorso.
8: E ancora non li sapete prevedere.
7: È arrivato lui, ancora non li sapete prevedere, mamma mia. E quindi il discorso è serio, perché purtroppo in futuro facile che aumenteranno. Possono beccare ovunque. C'erano alcune regioni un po' più sfortunate, tipo Lazio, una di queste, in cui statisticamente se ne possono formare un po' di più. Però ecco, sono fenomeni per fortuna molto localizzati e durano poco. Perché alla fine, se durassero un giorno intero, è la fine per tutti. Almeno abbiamo quello ad aiutarci.
8: Ma Paolo, è vero quest'altra anomalia? Cioè, che prima si concentravano più lungo la costa, cioè è capitato di più magari di vederli in zona la Dispoli, fuori, magari sul mare.
6: Sul mare.
8: E adesso l'anomalia è che succede anche all'interno. C'è questa tendenza?
7: Allora, in effetti le trombe marine si formavano con maggior facilità, invece adesso si formano con grande facilità anche le trombe d'aria, quelle su terraferma. Ed è dovuto al fatto che abbiamo temporali più violenti rispetto al passato, probabilmente a causa del riscaldamento globale, cambiamento climatico, che non sono balle, cioè davvero c'è purtroppo questo discorso. E quindi questo aumento di fenomeni violenti sta aumentando il numero anche di tornade,
9: ecco, Paolo, trombe d'aria su terraferma. Quindi confermi che non sono balle il cambiamento climatico, e secondo te, sei un climatologo per carità, dove ci porterà e in quanto tempo si sviluppa questo cambiamento climatico tale da cambiare anche le nostre vite?
7: Allora, il fatto è che non è come nei film, capito, di Hollywood, che l'alba del giorno dopo, cioè che in 24 ore ci troviamo col pianeta bollente o ghiacciato.
0: No.
7: È tutto molto graduale, manco te ne accorgi. Però nel momento in cui cominci a vedere che le stranezze si sono sempre di più, che ti fa 3 alluvioni in un anno in Emilia Romagna, che ti fa sempre più tornado, che magari non piove poi per 6 mesi. Questi sono tutti segnali, per cui non è da dire domani è la fine. Purtroppo è una cosa graduale che vivremo nei prossimi anni, a meno che non ci diamo da fare, ma la vedo dura purtroppo. La
9: fare cosa?
6: Come?
9: Da fare cosa, Paolo?
7: Perché, allora, tutti come singole persone sono gesti banali che però non è che chissà quanto possono fare, quindi stare attenti anche a come ricicliamo le cose, stare attenti a quello che mangiamo, stare attenti a quello che consumiamo anche come energia, come acqua, però ci vorrebbero decisioni a livello più alto,
0: a livello planetario, sicuramente vengono fatte, ma poi sempre insomma
7: grandi promesse, grandi parole, coscienti, tutti vogliamo un mondo migliore, ma alla fine lì siamo e lì rimaniamo.
0: Assolutamente
9: si toglie da quello che stanno decidendo a Parigi, per esempio, già ha preso le distanze, quindi credo che il mondo non vada molto d'accordo su questo tema, Paolo.
4: The Morning Show. The Morning

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku blu 56 66 76 centimetri, super prezzo 47,90 €.
7: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
8: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
9: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
12: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
15: Auto usata da Valentino, sì.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
15: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
16: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
15: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
16: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
15: ValentinoAutomobili.it.

0: The Morning Show Best, il meglio della settimana.
1: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
0: On Radio Globo.
2: Allegria con il Morning Show di Radio Globo che vi sta svegliando come sempre nel weekend con il meglio di tutta la settimana, una settimana segnata anche dalle notizie di cronaca, alcune anche un po' pesantucce, no?
3: Alt, ti fermo subito, e questo è un gancio per quello di cui dobbiamo parlare, anzi riascoltare, perché abbiamo parlato della gente che non si ferma ai posti di blocco della polizia.
2: Esatto, ci sono state insomma delle notizie di cronaca che hanno segnato questo argomento che abbiamo affrontato con voi qua nel Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Federico, ciao, buongiorno, benvenuto su Radio Globo. Stavamo parlando di questo inseguimento che poi è finito col travolgimento di due ragazze, no, a Ostia, e quindi ci stavamo un attimo interrogando su come mai questi ragazzi che non si fermano all'alto dei carabinieri. Allora Federico, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Vai, vai.
5: Allora, io vi racconto la mia esperienza, nel senso che chiaramente io pure sono una persona sempre in regola con documenti, macchina e quant'altro, e mi fermo sempre naturalmente ai posti di blocco.
2: Sì.
5: Una volta mi è successo che ho sentito una sirena dei carabinieri dietro e chiaramente mi sono accostato per farla passare. Ma a quel punto la pattuglia mi ha sbarrato la strada, sono scesi i carabinieri, diciamo, aggredendomi verbalmente perché non mi ero fermato all'alto, ma io insomma non mi ero veramente accorto della paletta, evidentemente del posto di blocco, e per quello che non mi ero fermato. Quindi porto la mia, diciamo, esperienza. Diciamo, ero scappato ma senza volerlo.
2: Sbaglio. Cioè, non te ne sei proprio accorto del fatto che abbiano fatto,
5: esatto,
2: la paletta. Ma li avevi,
5: esatto,
2: visti o nemmeno li avevi visti?
5: Non li avevo proprio visti.
2: No,
5: perché io gli ho detto: guarda, io non vi avevo proprio visti. No, e tu sei passato, noi abbiamo messo la paletta. Io però non mi ero proprio accorto.
2: Però può succedere, ragazzi, perché a volte si mettono, magari, che ne so, dietro un albero, dietro qualcosa. Non li vedi
6: lui
2: proprio.
6: Perché guardava il telefonino.
2: Può darsi,
5: esatto.
2: Esatto. Quello può darsi. E quindi, naturalmente, ti hanno fermato con le brutte. Immagino poi avrai passato brutti 5 minuti, no?
5: No, beh, hanno fatto il loro controllo appena hanno visto, e chiaramente io mi sono scusato, dico: guarda, io non vi avevo visto. Poi appena ho sentito la sirena chiaramente mi sono accostato, e quindi non c'è stato un vero e proprio inseguimento, quindi chiaramente è un fatto un po' differente da quello che la cronaca ha raccontato ultimamente.
7: E magari tu non hai investito nessuno.
5: Esatto,
7: piccolo particolare.
2: No, questo...
5: Avevo la cintura, avevo tutto in regola, chiaramente.
6: Vabbè,
5: quindi...
6: allora che noia.
2: che noia, aspetta, perché se diamo ascolto a quello che ha mandato il messaggio prima sarebbe stato divertente.
8: Non ti fermi all'alt della polizia o dei carabinieri, ti sparo a vista, da lì non te muovi.
2: Cioè, adesso per anche farmi meno capire un attimo, no?

0: Quindi poi magari ci va a finire anche. Poi, per carità, non è che tutti quanti non si accorgono, sicuramente ci sono i malviventi, però poi possono passare le conseguenze anche altre persone.
1: Buongiorno, quanto fanno un posto del blocco? Ce ne sta minimo un altro a 500 km più avanti. Se uno passa il primo, subito a radio, fermate sta macchina. Basta.
2: Perché per lui è così semplice, eh? Perché c'è il primo posto di blocco, c'è il secondo posto di blocco.
3: No, in alcuni casi c'è, in alcuni casi lo mette come possibilità. Lo mette come possibilità.
4: Basta moltiplicare tutto per due.
0: Che sarà mai?
5: Perché ci sono leggi troppo permissive. Negli anni Ottanta ti sparavano se tu scappavi. E vedi come ti fermavi.
0: Ma che legge era? Scusate,
2: negli anni Ottanta ti sparavano.
0: Ma no, no, ma non c'è mai stato.
2: Ma no, ma certo che no.
6: Comunque, tutti i fenomeni in questi casi, eh? Sparate qua, sparate là, ben meritate di vivere in America, così la prima scureggia che fate ve sparano a voi, voglio vedere poi se la pensate uguale.
0: Ecco. Ma che c'aveva in sottofondo? Stava una frittura, sentivo,
4: no,
0: io.
4: Scureggiava.
0: No, perché gli sparano a vista, lascia stare.
1: Dovrebbero fare come in America, che un po' più avanti del posto del blocco c'è un'altra volante che buttano in mezzo alla strada gli spuntoni per bucare come dalla macchina. Vedrai che quelli si fermano per
0: forza. Ma non è sempre così, quello lo fanno vedere nei film, poi, ma non è che è sempre così.
3: Sarebbe figo però,
2: Le differenze fra posto di blocco, posto di controllo, vabbè, è un po' complicato.
0: Tonino, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, buon lunedì e buon primo giugno. Ma quell'imbecille che dice che non vede il posto del blocco è come se dice io non vedo un ragazzino che attraversa. L'hai capito che c'è tocchi in mezzo?
0: Tonino, aspetta che ti sentiamo pure un po' così. Però può capitare di non vedere magari qualcosa.
7: No, non deve capitare, perché è come una vecchietta che tu non la vedi, apre all'improvviso davanti.
0: E perché non succede mai? Quante ne mettono sotto, appunto? Proprio perché magari non le vedono.
7: No, no, e mettono sotto perché giocano col telefono, cercano accendino, guardano il culo di quella che cammina. No, no,
3: Vabbè, può essere tutto, però che gli dobbiamo fare a quel poveraccio che non ha visto l'alt?
0: No, ragazzi.
3: Che dobbiamo fare?
7: Io piccherebbe, gli farebbe vedere dentro l'occhi che c'ha, perché lui non può dire, non ho visto.
0: Ma scusa, a te non ti è mai capitato a te di fare un incidente perché non hai visto uno che sciva da una via? Non ti è mai capitato?
7: No.
0: No, lui no, lui no.
7: A me mi senti, io sono a 63 anni, sono 4 incidenti, di quelli che non si fermano, stop, di quelli che ti fanno l'infrazione davanti all'improvviso, oppure di quelli che stanno proprio rincoglioniti a parlare con la ragazza.
0: Allora aspetta un attimo, aspetta, te lo faccio dire. Allora aspetta, Federico
4: Tafferugli.
8: Sì, eccoci.
0: Allora, Federico, secondo lui tu dovresti essere sparato, quindi secondo
3: o in carcere.
7: No, sparato no, ma proprio levata la patente, a revisione, a revisione.
0: Federico,
7: no,
0: revisione. Vai, vai.
8: Revisione. Ma sicuramente ha ragione sul fatto che ero distratto, si hanno messo la paletta, non l'ho visto, sicuramente ero distratto, per questo ho chiesto scusa, assolutamente. Sì, però da qui a togliere la patente o a sparare,
0: no, ma impiccato, ha detto impiccato.
8: È impiccato ancora.
7: Allora,
8: ancora
7: peggio. Scusate, lo sai perché io sono un po' arrabbiato per questa cosa? Perché io sono un bambino di 21 anni che è morto con la macchina su rettilineo, perché quell'imbecille stava a guardare il telefono e non può dire non l'ho visto.
0: E hai ragione, però non è che adesso tutti quanti non possono avere un problema e non vedere un posto del blocco, non accorgersi, può capitare, no?
7: Io sono 43 anni che guida la macchina, 43 anni, sono 4 incidenti misurati, 4.
0: E quindi?
7: Anni, capito?
0: E quindi?
3: Tonino, purtroppo non tutti sono uguali.
0: Ho capito, ma può capitare o non può capitare, Tonino?
2: No, ma Tonino, tu sai...
7: Non deve succedere, non deve
2: Tonino, tu sai che la legge... Negli ultimi anni c'è stato anche un reato nuovo che è stato messo giustamente sul reato di omicidio stradale, anche in virtù della bruttissima esperienza evidentemente che tu, drammatica, che hai vissuto. Quindi questo è quello che può fare la legge. Dire sparare e non lo può fare la legge. Se non c'è ovviamente la motivazione.
7: Come se io metto in mano una pistola, tutti i poliziotti come già ce l'hanno, e come più uno e spara, non si può fare.
2: Ce l'hanno tutti,
7: bisogna
2: i poliziotti
7: usare la testa. Quando monti quando monti in macchina, per 7 anni tu non capisci che c'hai un.
0: Ma siamo tutti d'accordo, Torino, è normale, questa dovrebbe essere insomma la normalità, però può succedere anche che magari qualcuno non si accorga di qualcosa, incidente.
2: Ma non sparare,
0: vabbè, comunque io non lo impiccherei, ecco, tutto sommato mi sembra un bravo bravo ragazzo.
3: Federico, non puoi parlare.
4: Abbiamo provato a salvarti, ma niente da fare.
0: Ciao, ciao.
8: Dico solo che la pena andrebbe misurata in base a quello che uno fa, chiaramente.
0: Vabbè, Federico, però mi dispiace, tu verrai venduto a trance al mercato.
4: Ma la vera domanda è: un bel culo vale una vecchietta?
8: Lo merito, va bene.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Niente da fare, c'è niente da fare. Impiccato, impiccagione. The Morning Show on Radio Global.

0: wait for me. I'll be back.
1: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
17: Info e regolamento su radioglobo.it.
18: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: www.dabio.com.
1: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?

0: che quest'anno affronteremo con qualche soldo in meno, mettici insomma la svalutazione, il caro energia e tutto il resto. Quindi?
1: Quindi mano al portafoglio, signori, se non volete fare delle vacanze di povertà.
0: Ale.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Belli di casa, belli a voi che ci avete i vostri genitori che vi portano a Formentera durante le festività, il ponte. A me era grazie che cola se mia madre mi portava a Torbaglianica.
0: Torbaglianica, vedi?
4: Adesso ci vuole la musica, quella triste.
1: Di povertà.
4: Sì, povertà,
1: per di povertà.
4: La parte più brutta, magari Torbaglianica è fighissima. Ma lui andava nella parte
0: che
4: brutta.
0: Hai detto, scusa?
4: È fighissima Torbaglianica.
0: Torbaglianica è fighissima.
4: Ci sono dei punti che sono fighissimi.
0: Come no, certo.
4: Sì, sì.
0: A livello naturalistico sono d'accordo.
4: Quello intendo.
0: Comunque, ovviamente. Allora, facciamo così, apriamo questo capitolo. Storie di vacanza di povertà. Vediamo un attimo.
4: Di tristezza.
0: La vacanza più povera che avete mai fatto. Qual è stata? Poi non è detto che non sia stata divertente, perché magari è stata divertente proprio perché, sai, con ristrettezze economiche ti devi un po' inventare qualcosa.
4: Sì, devi andare a rubare nei supermercati. Sì, insomma, fai il fugone quando vai a mangiare un pezzo di pizza. Certo, sta roba qua.
0: Però ecco, quando sei partito con un budget limitato e ti sei andato a rubare un pezzo di pizza. Sì, oppure a rubare il becchime ai piccioni che è al parco.
4: Facevi popcorn poi sotto il sole.
5: Allora, ho messo tutte queste informazioni insieme e è uscita la mia vacanza a Paros a 21 anni.
4: Paros,
1: sì, bella, sì, Paros.
5: Sì. Siamo partiti veramente con due spicci in tasca, veramente troppo poco.
0: Sì.
5: E mangiavamo solo tutti i giorni un cornetto al cioccolato confezionato di un market che costava più o meno 300, l'equivalente di 300 lire.
0: Bene.
5: Era l'unica cosa che ci consentiva di stare lì quei 15 giorni previsti.
4: Ma che poi tu pensi, lui come camminavano loro? C'era tutta la musica, poi arrivava questa musica. Qua.
0: Esatto.
4: Quando passavano loro c'era sta musica.
0: Normale, sì, normale. Budget più o meno, per capire.
5: Ma ti dico, abbiamo pagato il biglietto dell'aereo qualche centinaio di mila lire, perché era ancora in lire. E poi per stare lì campeggio.
1: La
5: quindi un
4: perché passava
5: 400.000 lire,
4: Marcellino Panevino.
5: E basta, era finito il budget.
1: Cioè, quindi... noioso anche il racconto,
5: sì,
1: capito?
5: Terribile, terribile.
0: No, no, no, invece è interessante, secondo me, perché
1: molto.
0: Poi devi ingegnarti per capire come puoi tirare avanti.
5: No. Però dici, però vi siete divertiti. No, no, un brutto
0: nemmeno,
5: ricordo.
0: Nemmeno quello, nemmeno
5: sofferenza
0: quello.
5: Costante e ansia di voler tornare a casa.
0: Io te ne posso dare una con una bruttissima settimana bianca in Alta Badia. Beh, una cosa meravigliosa, Corvara, ragazzi.
5: Ma insomma, lì non puoi andare senza budget.
0: Chi l'ha detto?
5: Non ci arrivi nemmeno.
0: Chi l'ha detto? Si può. C'è l'uomo che l'ha fatto davanti.
1: Ma
0: capito?
1: Che sei andato a fare però a Corvara?
0: Settimana bianca, settimana
1: a sciare.
0: A sciare.
4: Settimana in bianco.
0: A sciare senza saper sciare, ti dico soltanto che il budget era così risicato che il top è stato mangiare mezzo pollo in tre.
1: Ah,
0: quindi è stato...
1: vabbè, ma che meraviglia.
0: È stato il top. Ragazzi, sì, budget tra l'altro anche piuttosto ricco, perché eravamo partiti più o meno con 800.000 lire a testa. Il problema è che lo ski pass ne costava 4,50. Capisci?
4: Sì.
0: Poi ne rimangono pochi per l'alloggio e tutto il resto. Però senza saper sciare, peraltro. Quindi
5: ma infatti mi sembra
0: 50.
5: Molto astuto però che non scia andare a Corvara.
1: Sì, sì.
0: C'era tutta una storia dietro, c'era tutta una storia dietro.
1: Vabbè, ma aggiungo io, ci butto pure io una Grecia. Ios mangiavamo le fette di pane con il pomodoro che lo spappolavamo sopra la fetta per fare più
5: bruschetta.
1: Bruschette.
0: Sì,
1: no, no,
0: non
1: neanche
0: è...
1: bruscato era il pane, ovviamente.
0: Panzanella,
1: era tutto a crudo.
0: Panzanella.
1: Ma neanche allora, panzanella, perché manca era condito.
4: Secondo la mia esperienza, ma Paros e Ios, io per arrivare a Ios sono andato a Paros.
0: Ma tu sei Grecia, vanno negli scanati.
5: No, no. Entrambe pure io avevamo fatto Paros e Ios.
4: Che bellissimo. Io ristorantino, vinello bianco, proprio lì mancia
5: e vento
4: al mancia. Noi abbiamo dato anche la mancia, ci avevamo i soldi, quindi
0: certo,
4: c'è
0: certo.
4: Proprio questi due poracci qua.
0: Bravo, Giovanni,
4: non capisco proprio.
1: Ne andiamo fieri.
0: Sì, sì, sì. Gli altri, capito, con la musichetta sotto di storie di povertà. Giovanni invece no, proprio.
4: Gente, ovviamente.
0: Comunque, ragazzi, è facile andare in Grecia, a Paros e Ios senza una lira. Te l'ho detto, devi andare a Saint-Tropez, i posti così, quello è divertente. C'è il posto da ricco con budget zero, zero totale. A scrocco, si va a vela. Diciamola come va detta. Storie di vacanze molto tristi e povere, soprattutto povere, molto povere. Avete mai fatto una vacanza? E secondo me quest'anno in tanti si dovranno organizzare per farla.
1: Sì, sì.
0: La vacanza a budget limitato, anzi direi a chiedere gli spicci in giro, mi è mai capitato.
5: Se l'avete fatta, raccontatecela e prendetevi gli insulti di Giovanni Lucifora.
4: Sì, perché di una noia terribile. Poi immagino, insomma, gente in giro che chiede qualche spiccio, glielo danno, non glielo danno, con questa poi la faccia, che è qualche spiccio.
5: Vabbè, però
4: faccia
5: triste. Non ho capito questa sovrapposizione tra vacanza con poco budget e fare l'elemosina.
4: Invece no? Devi fare l'elemosina, non ci andare, non vai sotto andare, casa, il tuo giardinetto, quello squallido cortile.
0: Vabbè, però diciamo che anche quello che ha il budget limitato vorrebbe, insomma, così dare una botta di vita.
4: E perché?
0: Perché sì, Giovanni, è nell'uomo proprio, no? Voler vivere, fare esperienze, rilassarsi.
4: Te la devi meritare, se non c'hai una lira vuol dire che non te meriti niente. Scusa.
0: È arrivato Giovanni Lucifora, l'uomo che fa le vacanze in una quercia a due secondi.
6: Le mie vacanze estive erano che mia madre mi portava a casa di mia zia, ma non al mare, non in montagna, in un paese, due settimane senza fare niente.
0: Bene, però vedi, si divertiva.
1: Tristezza, no, questo.
0: Sì, sì, si divertiva.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Sentito l'entusiasmo.
7: A proposito delle vacanze senza budget, in cinque col Diana Du Cavalli, voi ricordate il Diana Du Cavalli?
0: No, certo.
7: Negli anni Ottanta ci siamo girati tutta Europa.
0: Bello.
7: Siamo partiti con 15.000 lire per uno, siamo stati un mesetto in giro per Europa solo con la colletta a fare chi suonava, chi ballava, chi faceva un artista di strada. Piano piano siamo arrivati a farsi quasi un mese. Diana, due cavalli in cinque. C'era una puzza dei piedi là dentro che t'ha regalato.
1: Mamma mia,
5: era tutto bellissimo, l'ha dovuto rovinare
4: vedi,
5: in chiusura.
4: Vedi poi le poracciate a cosa portano.
1: Ma rimangiati quel che bello che hai detto, Gabri, per favore.
0: L'immagine bucolica era tutto arrivato. Sì, no, no, insomma, era arrivato. Io l'immagine ce l'avevo fino a quando poi non ha tirato fuori il dettaglio.
1: Ecco. Ma che cos'è il Diana due cavalli?
0: È una macchina, Flamengo. Insomma, adesso nemmeno a descriverla. Però, ragazzi, c'è da dire che uno dei due cavalli era uno di quelli che sono scappati l'altro giorno dalla parata.
1: Ma troppo veloci, secondo me.
3: Vacanza economica. Io due notti e tre giorni ad Amsterdam. Solo che la prima notte in albergo, la seconda alle fermate dell'autobus di Amsterdam. Perché era proprio economica, economica. Ci servivano i soldi per fumare.
0: Ah, che ecco, bello, ragazzi.
4: Chissà come l'ha speso i soldi.
0: Bella,
4: non
0: detto,
4: solo
0: però,
4: per fumare.
0: Però l'ha confessato.
4: Ma non solo quello.
8: Io una volta senza una lira, senza niente in tasca, ma 0 0 0, sono rimasto a casa. Ci sono andato.
0: Giusto, bravo.
1: Ma infatti certe volte le vacanze a casa in città, quando non c'è nessuno in città,
4: stupende,
1: appunto, è divertente.
4: Sì, stupende.
0: Questo è quello che dicono veramente tutti quelli che hanno una lira, che estate rimangono a Roma.
1: Ma no,
0: oh, certo,
1: Romana,
0: questa è proprio bella.
4: Attenzione, attenzione, perché è cambiata una certa tendenza. Allora, se prima, come dicevi te, insomma, si andava in vacanza agosto, quindi le città si svuotavano tutte in vacanza, pure i ricconi, adesso invece il riccone cosa fa? Va in vacanza a giugno o a settembre, e ad agosto sta a Roma. Perché ci sono i localetti carini, quelli un po' più ricercati, dove spendi magari pure di più. Questo fa quello che c'è soldi, non è che fa la vacanza lì, tutte le spiagge piene d'ombrelloni.
1: Mamma,
5: specifichiamo, teoria non supportata da alcun dato empirico.
0: Ma no, ma certo.
4: Di solito questo lo dicono i poracci, infatti.
0: Se sei ricco, Giovanni, non hai di questi problemi.
4: Ma
0: diciamo che la spiaggia la vedi dal mare, capito? E quindi non hai questo problemino della spiaggia affollata.
3: Gennaio 2010, Amsterdam, partenza da Roma, aereo diretto a Düsseldorf. Düsseldorf, bus che ci ha portato ad Amsterdam. Amsterdam, pernottamento per due notti, appartamento, non vi dico come. Ritorno uguale, bus fino a Düsseldorf, Düsseldorf aereo fino a Roma. Un'ammazzata incredibile.
0: Cioè, praticamente ha fatto le vacanze nel bus. Mi sembra di aver capito.
9: Io la vacanza dove ho speso di meno era una casa a Montesilvano, veniva un monolocale, 300 euro una settimana. E il problema è che era pieno di trans il condominio. Ci sono andato con la famiglia con due ragazzini, un maschio e una femmina piccoli.
0: Bello, ragazzi! Che meraviglia! E come hai spiegato la situazione? Cioè, secondo me doveva uscire a orari improbabili per non farle incrociare, capito? Ste cose un po' così. 393-777-7172, numero della Globo WhatsApp, qua a raccontarci, insomma, le vacanze un po' così, a budget low cost.
10: Otto ragazzi scapestrati in partenza per Castro Villari con una Fiat Tipo. Siamo partiti 5, altri 10 hanno raggiunto col treno. Abbiamo iniziato i primi 3 giorni, Ceres, Bire, Tennis, alla fine altri 20 giorni con le Tuborg da 80 centesimi. Abbiamo fatto la fame.
0: All'inizio hanno scialacquato e poi naturalmente. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
11: Kiss.

0: wait for me. I'll be back.
1: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Via tutto! Tutto da rifare!
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
9: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
13: Ave Cetus.
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
16: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
15: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
16: Iazzoni!
15: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 capannelle.
17: Solo le migliori in FM,
18: streaming,
17: DAB
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
19: Globo TV.
20: Siamo al via di un'altra ora da passare insieme con il meglio di tutta la settimana del Morning Show. Io sono Massimo Mari e questa è Radio Globo.

0: Buongiorno su Radio Globo, è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best.
5: Siete la radio più migliore del mondo.
4: On Radio Globo.

0: social che speriamo finisca presto, perché insomma è un'idiozia, no?
1: Il fenomeno di TikTok che riguarda quei ragazzi che all'ascolto di questa canzone che si chiama Bar Mitzvah prendono le rotonde per dritto.
0: Ecco qua, vabbè, un'altra scemata.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Sto facendo un po' il giro largo. Più che il giro largo sto facendo una rotonda.
1: Cosa che non devi fare.
0: Sto facendo la rotonda perché sembrerebbe che ci sia questo fenomeno. Allora, quando parte una certa canzone che adesso vi facciamo sentire, tu devi riprendere con il cellulare quello che stai facendo, ma devi incontrare una rotonda di quelle stradali e tagliarla per dritto. Questo è il trend, cioè la challenge consiste in questo. Parte questa canzone che si chiama Bar Mitzvah. Eccola. Devi prendere una rotonda a tutta velocità e tagliarla praticamente volandoci sopra. Questo è quello che devi fare per superare la challenge.
1: Ma non si può prendere a tutta velocità chi fa questa challenge.
0: Ragazzi, io non lo so, l'ho detto. Voglio l'asteroide. Io voglio l'asteroide.
5: Sì, ma un asteroide selettivo, cioè sterminiamo solo questo.
1: Ma io prendiamoli in velocità.
0: No, ragazzi, è una cosa, ci sono dei video che stanno circolando. Ma perché dicevo che questa cosa, insomma, spero che non si stia verificando anche in zona da me, perché è la quarta volta che fanno una rotonda discutibile, per carità, insomma, fatta un po' con, però ogni volta che viene riparata sistematicamente 2 ore dopo è di nuovo distrutta. Ci passa una macchina.
1: Quindi
0: sopra.
1: Quindi dici che può essere che fanno questa challenge?
0: Non lo so, però adesso venga a scoprire che esiste una challenge del genere, ragazzi, allora ditemi voi che cosa sta succedendo.
5: Ma poi perché con questa canzone? Bar Mitzvah è, diciamo, il raggiungimento della maturità religiosa,
1: scusa,
5: per gli ebrei.
1: C'è qualcosa che ha senso.
6: Ma tu vuoi dare un senso alla,
5: esatto,
6: stupidità?
5: Sto cercando, vabbè, ma
6: allora,
5: non si fa.
6: È bene ricordare a questi personaggetti, perché io credo che siano giovani, non penso che un padre di famiglia fa una cosa del genere. Ma per molestando ci sono padri di famiglia che fanno anche di peggio. Però
0: fanno,
6: vabbè,
0: peggio, Giovanni,
6: diciamo così. Ragazzi, tenete presente che una cosa del genere diventa reato penale con se c'è un incidente, collisioni personali gravi o gravissime, che potrebbe diventare omicidio stradale, e quindi vi rovinate la vita. Ovviamente finché vi rovinate la vostra, a noi ce ne può fregare di meno.
1: Zero.
6: Però andate a rovinare la vita anche di altri. Allora, qui che cosa facciamo? Ce la prendiamo con le famiglie? Con chi ce la prendiamo?
0: No, beh,
6: con
0: non,
6: le forze dell'ordine, no, che no, non no, vigilano.
1: Bisogna vedere chi sono.
0: Non lo so, Giovanni.
6: Questa è una cosa, questo che tu hai raccontato, Massi, è di una gravità estrema.
0: Assolutamente.
6: È pazzesca una cosa del genere.
0: Anche perché, punto uno, a parte che si distruggono la macchina, ma se ne sbattono le palle, a quanto pare.
5: Sono contenti, perché la storia fa più views. La macchina distrutta.
6: Poi scimmia ammaestrata.
0: Stiamo vedendo alcune immagini, addirittura c'è uno che lo fa con la sedia a rotelle, ragazzi. Cioè, dico io, allora, proprio non ti è bastata la prima volta, mi vedo lì.
5: No, perché la prima volta l'ha fatto con la macchina e si è ridotto così.
0: Veramente, no? Allora, però questa cosa si sta verificando, almeno sembrerebbe sia partita dalla Francia. Sta arrivando, sembrerebbe stia arrivando anche qua in Italia. Se qualcuno ne sa qualcosa, fateci sapere, perché insomma le notizie che abbiamo sono queste, non abbiamo di più. Magari, ecco, avete visto altre rotonde che sono state deturpate proprio perché qualcuno ha fatto qualcosa, o magari c'è stato un incidente, noi pensiamo sia un incidente, in realtà è qualche imbecille che ha provato a fare questa cosa.
1: Sfida.
5: Ma io non ci voglio credere, cioè, che ci sia un trend del genere, che una persona senziente dice adesso è partita la canzone, vado dritto sulla rotonda. Ma che roba è?
1: Non so se ti ricordi il trend di leccare il gabinetto con il COVID.
0: Sì. Abbiamo visto di tutto,
1: diciamo,
0: e di
1: che
0: più.
1: L'intelligenza non è proprio
0: più,
1: la peculiarità.
0: Se pensate che, come ho detto, insomma, c'è gente che si è suicidata per superare una challenge. Fate un po' voi.
7: L'unica soluzione è abolire internet come in Corea. Tutto controllato. Questi saranno i futuri ragazzi che ci devono pagare la pensione. Benvenuti in Italia.
6: Andiamo anche calmi sulla generalizzazione, però. Perché io presumo che questo che hai raccontato sia una piccola parte, ma minima parte di gioventù, che può creare un gran casino, però. Però non sono i giovani questi, non è la rappresentazione
0: sarà
6: dei giovani.
0: Qualche imbecille.
1: No. Esatto.
0: Qualche imbecille.
8: Io direi di proporre noi una challenge di Radio Globo. Diamo un appuntamento a tutti questi che fanno la challenge in un bel parco all'aperto. E fanno una bella chiusa.
0: No, ma non lo so se è la soluzione, ragazzi, non lo so. Ma io non lo so. Vabbè, comunque saranno contenti i carrozzieri, saranno contenti quelli del che ne so, i carrattrezzi, quelli che devono andarli poi a recuperare.
5: Visto invece che dobbiamo trovare una spiegazione, complotto, l'hanno fatta partire i carrozzieri, la challenge. Io devo trovare un senso a sta roba.
0: Ma non lo trovi il senso, guarda. Non lo puoi trovare, non c'è.
9: Ma è molto semplice. Si fanno delle rotonde con dei cordoli alti 60 centimetri e poi vediamo se riescono a tagliare la rotonda.
0: Ecco, questo potrebbe essere.
1: Mettiamo
0: già
1: dei mega monoliti in mezzo alla carreggiata.
5: Quindi in questo momento c'è gente che sta bruciando le rotonde.
0: L'ho messa per quello.
1: Fermi ragazzi, fermi in macchina.
0: Io la sto mettendo, adesso vediamo se qualcuno ci chiama e fa: oh, uno ha preso la rotonda. Vediamo un attimo.
1: Dai, allora, ragazzi,
0: un'altra imbecillata che parte dai social.
5: Mancava.
0: Sì, mancava adesso. E con, tra l'altro, insomma, anche diversi danni. Abbiamo visto alcuni video, gente che si distrugge completamente la macchina quando va bene, ma magari si fa anche male. Per poi, insomma, non parlare di quello che fa queste rotonde.
10: Indovinate un po'. Tocca rimettere il servizio militare.
0: Quello va sempre bene, è un po' come quando parli di Francia, allora parli del bidet, uguale, la stessa cosa. È un binomio, capito?
11: Buongiorno ragazzi, mentre avete fatto partire la canzone io stavo nella rotonda.
0: No!
5: Aia!
0: No!
1: Nella ha detto però, non intorno, ha detto nella.
0: No, l'importante è che non è sulla rotonda, sì, perché qua ci passano sopra.
12: Sì, ma se non lo sapeva nessuno, adesso avete detto a tutti.
0: Ragazzi, dobbiamo divulgare.
6: Certo,
0: noi,
6: perché noi veniamo a sapere così, no? Non andiamo a leggere qualche parte.
1: È vero, però noi lanciamo un appello. Allora, quando ci sono questi video che diventano virali, quanto ci mettete a bloccarli, ad eliminarli dalla rete? Domanda. Non è così difficile, ragazzi.
0: Certo.
5: Ma chi lo stai chiedendo? A loro?
1: A loro? A loro. Certo.
6: Ma tanto non ce lo dicono.
0: Non ce lo dicono.
10: A fratelli, ho preso a fratelli, hai visto che botto? Ho preso a fratelli. Ci sono questi personaggi in giro.
0: È vero, là più o meno, insomma, successe una cosa analoga.
13: Non ci sono problemi. Vi insegno a guidare, quando il semaforo è rosso si fa così, tac, gli imbocchi qua, gli rigiri qua, fratelli così.
0: Vai, vai, vai. Ecco qua.
13: Vada, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli.
0: Ecco qua.
13: Ho sfornato tutto, fratelli, ho preso il muro, fratelli. The Morning Show. The Morning Show. On Radio Global.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
2: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Da Valentino concessionario.

0: www.radioticino.it.
1: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina.
5: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica
3: in al Morning Show.
0: Radio Globo.
4: Buongiorno con Massimo Vari e Flaminio Cappelli. Nel weekend di Radio Globo c'è il meglio del Morning Show. Settimana, ragazzi, dove abbiamo inevitabilmente parlato anche di quello che è successo con il clima, i cambiamenti climatici, alcuni che attribuiscono anche a quelle scie che vediamo nel cielo spesso e volentieri,
5: i cosiddetti complottisti. E abbiamo sentito però un pilota di Boeing 737, il nostro ascoltatore Marco, che ci ha chiarito un po' le idee.
6: The Morning Show on Radio Globo.
4: Prima abbiamo nominato le scie chimiche, abbiamo detto con Paolo Corazzon, che non ha risposto però,
5: No.
4: Fate
5: no,
4: il vago,
5: no. Si è tenuto vago.
4: Fate il vago, ragazzi, Ma l'ha fatto su tutto, di verità, non è che solo sulle scie chimiche, sa. Stato un po'. Però ci stanno arrivando un sacco di video e di fotografie da parte dei nostri ascoltatori dove si vedono distintamente queste scie. Il cielo è letteralmente cosparso, ragazzi.
5: Però non sappiamo se sono chimiche o scie di aerei normali che vediamo tutti i giorni nei nostri cieli.
4: Come facciamo a scoprirlo? Come possiamo fare per scoprirlo se sono chimiche o non sono chimiche?
5: Toccherebbe assaggiarle, non lo so.
4: Non lo so, allora se magari, che ne so, ti viene fame improvvisamente, una fame di quelle prepotenti, potrebbero essere scie chimiche. Come la fame chimica, non lo so, ti investono, che succede? No, ragazzi, non lo sappiamo, non possiamo saperlo, però cioè, è innegabile che sul cielo ci sono queste scie. C'è poco da dire e poco da fare. Tra le altre cose molto strane che si vedono nelle immagini che ci stanno mandando gli ascoltatori, c'è anche un tizio, e ragazzi, insomma, abbiamo visto di tutto, però insomma questa ci mancava, sulla A24 che sta passeggiando in bicicletta, cade proprio in questo momento.
7: E che ha a che fare con le scie chimiche?
4: Assolutamente niente. Sono due cose separate, però insomma, ecco, cioè, ci segnalano anche questo tizio che sta passeggiando in bicicletta sulla A24. Che... però insomma questa ci mancava, sulla A24 che sta passeggiando in bicicletta, cade proprio in questo momento.
7: E che ha a che fare con le scie chimiche?
4: Assolutamente niente. Sono due cose separate, però insomma, ecco, cioè, ci segnalano anche questo tizio che sta passeggiando in bicicletta sulla A24.

0: Più, però,
1: i nostri ascoltatori però, sono i nostri testimoni diretti che ci mandano poi tutti i video.
0: No, non è proprio una cosa normale. This is the morning show on Radio Globo. Vediamo un attimo Marco. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora,
2: buongiorno.
0: Marco, tu sei uno che sta sempre con la testa tra le nuvole sostanzialmente perché sei un pilota, giusto?
2: Esatto, esatto. Passo praticamente circa 800-900 ore l'anno in volo, ecco.
3: Che bello.
0: Però, pilota di aerei anche importanti, no? Che cosa piloti?
2: Sì, piloto un aeroplano, un Boeing 737 di una famosa compagnia aerea qua in Italia.
0: Bene.
2: E quindi posso dirvi tranquillamente che la storia dei fedini, che insomma è una grande bufala, ecco.
0: Ah, ecco, da pilota tu ti senti di sostenere, quindi
3: che
0: sei
3: cosa sono
0: dell'altra fazione.
3: Esatto,
0: ecco.
3: Sei l'altra fazione, sì. Cosa sono queste scie chimiche, o meglio scie di condensazione?
2: Esatto, queste sono le scie di condensazione, in quanto noi volando con gli aeroplani a circa 12.000 metri di quota, ovviamente l'aria calda dal motore che esce diventa rarefatta e quindi lascia quelle strisce in cielo, ma non è niente di più. Quello di cui si parla in questi anni, si parla del famoso cloud seeding, cioè l'inseminazione sulle nuvole.
0: Ma ti sentiamo molto male, non so se puoi mettere meglio.
4: A 12.000 piedi.
0: Ma non è. No, adesso sta su una panda. Adesso meglio, adesso meglio.
3: Perché è interessante quello che dice.
2: Dico, il cloud seeding praticamente l'inseminazione delle nuvole. Cioè, ci sono degli aeroplani che sono adatti a far sì di spargere nel cielo queste sostanze che sono ioni di argento, di ioduro di argento, che fa sì che nelle zone dove c'è tanta siccità vanno a produrre delle precipitazioni, o comunque in alcune zone dove magari c'è fortissima grandine vanno a ridurre appunto il diametro delle palline della grandine.
3: Scusa, una cosa importante, purtroppo non sentiamo molto bene, purtroppo è quello.
0: Vogliamo richiamarlo?
3: Sì,
0: ragazzi,
3: richiamiamo, perché c'è da chiedergli, intanto se lo richiamiamo.
0: Richiamiamo.
3: Da chiedergli, però, ecco, da quali aerei questo cloud seeding, da quali aerei esce fuori? Cioè da aerei di linea da aerei preposti appositamente per fare questo? Quindi questo è molto interessante perché nella teoria delle scie chimiche si parla di aerei di linea.
0: Non so se hai sentito la domanda, perché ti abbiamo richiamato intanto Marco.
2: Da quali aerei
0: arriva questo fenomeno che ci hai descritto?
3: Da aerei di linea o militari o altro?
2: No, sono aerei militari e altro, non sono assolutamente aerei commerciali, questo posso dirvelo tranquillamente, in quanto ovviamente siamo in pieno contatto con gli aeroplani, con la manutenzione, sappiamo come sono fatti i vari impianti, abbiamo i tecnici che comunque ci aiutano a spiegarci l'aeroplano e quant'altro, quindi ve lo posso dire per certezza che non esistono queste cose.
1: Ma questo cloud seeding è visibile a occhio nudo?
2: È visibile, sì, è visibile, perché vanno praticamente questi aeroplani dentro le nuvole e rilasciano queste sostanze. Ora io visivamente non le ho mai viste, però da chi c'è stato mi ha detto che un pochino è visibile, sì.
0: Sì, beh, questa è una cosa insomma che anche io ho letto.
3: No, ma lo hanno detto anche al telegiornale, al TG2,
0: non è una
3: Russia.
0: Cosa del quale c'è un mistero, c'è, no?
3: Esatto.
0: Però quelle che vediamo in cielo, tu ti senti di dire, di escludere che non si tratta di qualcosa di chimico, ma no, non è nient'altro che un fenomeno.
2: No, c'è da dire, come avete detto voi inizio trasmissione, che comunque gli aeroplani, il trasporto aereo è aumentato drasticamente negli ultimi anni, come si evince dalle famose app di Flight Radar 24, dove potete monitorare tutti gli aeroplani costantemente in giro al mondo, e ovviamente essendo aumentati queste scie sono molto più visibili rispetto a tanti anni fa.
0: Sì.
1: Ma che tu sappia, questo cloud seeding quanto viene fatto?
2: Allora, questo non glielo so dire, quindi non vorrei dare risposte errate, questo non lo so. So che ci sono parecchie aree, soprattutto in Asia, dove viene fatto spesso, ecco. Qualche complottista dice anche che qualche anno fa, non so se vi ricordate, l'alluvione a Dubai, dice che pure là poteva essere stato fatto. Qualcuno lo smentisce, qualcuno no, insomma non è chiaro.
0: Vabbè, senti, ma effettivamente un po' il discorso che stavamo facendo questa mattina, il clima sta cambiando, no? E stiamo vedendo sempre di più video di passeggeri spaventatissimi per queste turbolenze molto forti, addirittura gente ferita, chi ha sbattuto la testa, insanguinata. Cioè, ma si sta verificando? Tu hai riscontrato, hai mai vissuto qualcosa del genere?
2: Allora, sì, purtroppo sono le famose, in inglese vengono chiamate clear air turbulence, ovviamente sono delle turbulenze in aria chiara, le quali non sono visibili attraverso gli strumenti di bordo.
1: Quindi vi ritrovate dentro improvvisamente?
2: Sì, diciamo di sì, però ci tengo a precisare che in fase di pianificazione

0: abbiamo delle cartine meteorologiche le quali ci vanno a far capire quali sono le zone da evitare e quelle dove comunque possiamo trovarle. Poi ovviamente ci si può passare, ci sono delle, come dire, dei gradi, ecco, di turbolenza, dove sappiamo appunto che tipo sarà, se leggera, moderata o severa. Ovviamente sta la nostra cura evitare. E comunque,
1: però se non, c'è, non sempre ci riuscite, perché ogni tanto vediamo appunto gente scrociata proprio col sangue che esce.
0: Infatti noi a bordo consigliamo sempre di tenere le cinture allacciate anche quando il segnale non c'è, è spento.
1: Molto
0: è
1: la bene. Siccome le turbolenze ce le abbiamo anche sulla linea telefonica, noi ti ringraziamo Marco e
0: grazie a voi ragazzi.
1: Poi magari ecco ti aspettiamo qua in radio, così non dico di far vedere a Flaminia come si parcheggia un 737 ma una Panda, almeno quello, così almeno facciamo capire.
2: Ti aspetto.
0: Sono un po' diverse ma lo possiamo fare.
3: The Morning Show. The Morning Show.

0: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il Lazio, grazie all'alta pressione che sarà dominante. Favorirà dunque una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, con cieli sereni e tersi per l'intera giornata, dunque assenza di nuvole sulla regione. Le temperature massime diurne si manterranno estive e in rialzo, infatti localmente si arriveranno a toccare anche i 30-31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
18: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
19: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: L'estate
9: te, è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
11: Settimana.
21: On Radio Global.
22: Come sempre, sabato e domenica il meglio di tutta la settimana, ricordando però che abbiamo anche un podcast dove potete riascoltare il Morning Show con tutte le puntate che magari vi siete persi, quindi andate sulla nostra applicazione oppure sul sito radioglobo.it. Si va avanti, che troviamo adesso?
23: Si va avanti ricordando che tutti prima o poi moriremo, caro il mio Massimo Mari. Ma non si scampa, insomma, però abbiamo parlato con qualcuno che con la morte ha a che fare.
22: Ecco, buona mattinata, buongiorno.
24: The Morning Show.
25: The Morning Show on Radio Globo.
22: Ammazza ragazzi, quanta mozzarella viaggia. Abbiamo sentito stamattina tutti a consegnare mozzarella, eh.
23: Mozzarella e carne di cavallo.
22: Porca zozza, come mai? Carne di cavallo ormai, insomma, per ovvi motivi. Beh, dopo quello che è successo. No, scherziamo.
23: No, cavalli vivi lui.
22: Scherziamo, scherziamo, anzi. Vabbè, tanta gente sta andando a lavorare. Bravi, bravi. Abbiamo bisogno, ecco, veramente di rimettere a posto i conti. C'è una bella notizia che è arrivata in queste ultimissime ore, perché insomma con grande apprensione si seguiva la storia di questo speleologo che è rimasto incastrato sotto questa grotta, no Gio?
26: Sì, parliamo della provincia di Cuneo, sulle montagne di Garessio, dove questo speleologo giovanissimo, appena 21 anni, sì, pensate, è stato estratto vivo, che ore sono, le 8:23 ore fa, perché alle 5:40 grosso modo, 5:30, è stato tirato fuori da questa grotta che era profonda, pensate, più di 100 metri, però, 120 metri.
22: Bella roba, eh.
26: E praticamente sì, insieme ad altri speleologi, appena sono riusciti ad andare all'esterno, hanno avvisato subito i soccorsi, più di 40-42 i tecnici che sono intervenuti, hanno lavorato tutta la notte incessantemente tra soccorso alpino e speleologico del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, che hanno così lavorato. Adesso il giovane è stato affidato ai sanitari, trasferito in ospedale. Perché? Perché non riusciva a uscire perché era ferito.
22: Ecco.
26: Se era ferito, bisogna capire, però ancora non è chiaro che tipo di ferita ha avuto, quindi che cosa avrà. L'allarme era scattato ieri alle 17 e la grotta si chiama la grotta dei cinghiali volanti,
22: sì,
26: che è una delle cavità dell'area carsica Rocca d'Orse in Val d'Inferno.
22: Beh, insomma ragazzi, grande apprensione, perché insomma poi tirarlo fuori non è nemmeno semplice,
26: no,
22: soprattutto se la ferita, che ne so, metti una frattura, una gamba, una roba del genere, diventa sempre complicato, perché queste grotte sono sempre molto strette, ci sono dei passaggi veramente che mi fanno venire un'ansia. Io non soffro di claustrofobia, ma a vederle mi sento, mi viene l'ansia.
27: Poi
22: ragazzi,
27: anche i cinghiali volanti non aiutano.
26: No, perché tariamo i cinghiali. No, tra l'altro questa è una grotta che è stata scoperta da poco, nel 2007, quindi magari non si ha neanche troppo la mappatura. Poi è uscito un cinghiale e li ha poi introdotti e li ha portati a 120 metri di profondità.
22: Ma meglio così, vai.
24: The Morning Show.
25: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
24: Radio Globo.
22: Gente che lavora, ragazzi, nonostante il ponte. Buongiorno Sergio, ciao, benvenuto, vediamo se ci sentono.
28: Benvenuti anche a voi ragazzi.
22: Bene.
28: Io sono presente.
22: Benvenuti, benvenuti dove? Dove ci dai il benvenuto?
28: Io ho un'impresa funebre, sono presente e oggi spero di lavorare moltissimo.
23: No. Noi non ti raggiungiamo, grazie.
28: No, che delusione.
22: Come se avessimo accettato.
23: Esatto.
22: Ciao Sergio, ciao. Massoni. Facciamo così, mandiamo Flaminia in rappresentanza di
23: ragazzi,
22: tu.
23: No, sono figlio.
28: La vesto io.
23: Ma che vesti?
22: Sergio, dimmi una cosa, no? Ecco, sì, fai questo lavoro, effettivamente, quando poi lo dici, le battute immagino si sprecano. C'è qualcuno che ha problemi a relazionarsi con te per il tipo di lavoro che
23: non
22: fai?
23: Non ha amici, Massimo.
28: No, guarda, c'ho tanti amici.
27: Ma tutti silenziosi.
22: Sì.
28: Sono tutti silenziosi. No, guarda, a 66 anni ormai ho superato lo scoglio, non ho inibizioni, quindi ho tanti amici e sopportano le mie battute.
22: Immagino,
27: bravo,
22: immagino.
27: Bravo.
22: Senti, però, certo è un lavoro, è tua l'agenzia?
28: Diciamo che sono un socio.
22: Ah, uno dei soci, quindi insomma sì. È voluta la cosa, perché sai, un conto che ti ci ritrovi a lavorare per un periodo, faccio quella roba là.
28: Certo,
22: lui,
28: certo.
22: Pensate, per tutta la vita avrà a che fare invece con questa roba che ti fa pensare comunque alla morte.
23: Però guadagnerà certo. Sempre, Sergio, sì. Capisci
28: sì,
23: a me?
28: Ma guarda, non è come fare il speaker alla radio,
0: No, no, ma la mia,
23: è meglio.
0: La mia curiosità, tu la tua bara l'hai già scelta?
28: Sì. Ma francamente no, sinceramente no. Forse la destinazione finale sì, ma la bara no.
27: Però la tua sì, Giovanni, penso.
28: Oh, già ci ha messo i nomi sotto, ragazzi.
22: No, ecco qua. Senti, effettivamente, insomma, lavoro un po' singolare. Come hai deciso di intraprendere questa strada? Sono sempre curioso. Allora, un conto che è di famiglia e allora, sai, sì. Ti ritrovi in quel
27: certo.
22: Campo lì, però.
27: Lui ha solo visto i fatturati.
22: No, solo per quello.
28: No, guarda, sono sincero. Quando ho iniziato 40-45 anni fa si guadagnava moltissimo anche come dipendente, quindi quella era la strada. Anziché fare due lavori ne facevi uno fatto bene, certo. Tanto sacrificio, però si guadagnava molto bene. Oggi non è così, non è che voglio far pianto, ma anche i dipendenti non guadagnano più queste cifre. Con lavoro di sacrificio, però ti permette insomma di mandare avanti le famiglie.
23: Ma sì. Tu sei diventato socio dopo che hai fatto, che ne so, guidavi il carro funebre?
28: Ho iniziato guidando carri funebri, vestendo tutta la gavetta, e bisogna
22: hai
28: farla la gavetta.
22: Certo, certo.
28: Sì, bisogna farla.
22: Ma mai vestito una salma?
28: Certamente.
22: Sì, ti è capitato quindi di fare. No, perché so, non è che magari tutti quelli che.
28: Guarda, ho assistito
22: questo lavoro
28: ad ogni cosa, ho assistito alle cremazioni proprio dal vivo, ho assistito alle autopsie, a tutto quello che c'era da vedere. È una curiosità mia personale.
22: Ok. Mamma mia, ragazzi. No, stavo pensando a Giovanni come potremmo vestirlo.
28: Tranquillo,
0: ma pensa a te come le vestiranno, scusa.
28: Guarda, io in genere consiglio un abito classico come se andassi a una cerimonia.
22: Ma adesso sei carico?
28: Carichissima palla.
22: Ma no, carico nel senso che c'hai il morto dietro?
28: No, i morti dietro non li porto più, però li ci ho dormito pure, pensa, quando facevo i miei viaggi per l'Europa.
0: Ma è una vita come interessantissima.
23: C'è Massimo Vari che ha sbiancato, ti dico solo questo.
22: Morto,
23: che senso? In che senso?
28: Ma nel senso che come autista io mi mettevo a dormire davanti e dietro il vetro c'è stava la bara col morto. Quindi
22: ecco, facevi un riposino, diciamo così, accostato.
28: I colpi di tonno.
22: Senti, però dimmi una cosa, la cosa più strana che ti è mai capitata facendo questo lavoro?
27: Ci ho giocato a 3-7.
22: Col morto.
0: Col morto, ovviamente.
28: Ma la cosa più strana, una signora molto anziana che entrando in una camera mortuaria affollata si mise a piangere su una persona dicendo: caro marito mio, m'ha lasciato. Arriva il figlio e fa: mamma, non è questo tuo marito, è questo.
22: No.
28: Quindi era completamente
22: confusa. Sbagliato morto, ha sbagliato. Pure,
28: poverina, sì, era anziana. È una cosa strana per me.
22: Che bello, che bello, va bene. Oh, buon lavoro, che dirti?
28: Grazie, ragazzi.
22: Lasciaci il numero che ci potrà servire, perché Giovanni oggi non sta bene. Oggi Giovanni sta... ciao. Sono le 8:30. Che fai con qua, manina?
0: Giovanni,
22: non ho detto niente. The Morning Show on Radio Globo. This

0: virus?
1: No, te lo becchi te. Senti, senti, tieni, sto scartando le mascherine. Tieni la mascherina, tienila, mettila. No, no, non dobbiamo rischiare, eh.
0: Vabbè, allora mandiamo questo contributo mettendo del gel sulle mani, non si sa mai, vai. The Morning
2: Show on Radio Globo. A me sinceramente la cosa che mi mette più paura è il post di quello che non hanno capito chi è, non si trova chi è, che aveva messo la data del coronavirus e sotto 2026 antivirus, come se venisse dal futuro.
0: Comunque c'è un'ultimissima, sembrerebbe, insomma, si stia parlando molto di questo cittadino americano, sembrerebbe sia leggermente contagioso, cioè leggermente positivo. Che vuol dire leggermente positivo?
3: È leggermente positivo, non ho la più pallida idea di cosa vuol dire.
0: Positivo non è positivo.
3: Forse è la carica virale, immagino che si abbassa. Ormai abbiamo imparato anche col Covid queste terminologie. Se la carica virale è alta o bassa, e lui ce l'avrà bassa.
0: Però attenzione, perché c'è un americano, ma sembrerebbe ci sia anche un francese. Si sta delineando praticamente la costruzione della barzelletta.
4: Sì, manca il tedesco.
0: Manca quello e poi siamo a posto. Quindi questo francese invece, Joe, anche lui è...
3: Ma guarda, te l'ho detto, è un titolo che sta dando il Corriere della Sera.
0: Però è tutto ancora da capire. Vai.
5: Altra volta i pipistrelli, mucchi i sorci, ce la faremo?
0: Ce la faremo,
1: no,
0: ragazzi.
1: No, non mettete quell'audio, ce la faremo, io me ne vado.
0: No, ma non fatti, ma sta tranquilla.
1: Grande.
0: Non lo metteremo. Ce la faremo!
6: Ce la faremo! Ecco. Ce la faremo! I mortali vostri!
0: Ce la faremo.
7: Io ci dovrei avere ancora qualche panetto di lievito congelato, non si sa mai quante volte tocca far pane.
0: Ragazzi, sto vivendo un déjà vu.
1: No, mi prego, il lievito madre, vi ricordate il barattolo che prendeva vita? No,
0: Però sai che ti posso dire una cosa? L'altro giorno sono andato a fare la spesa al supermercato. Passando davanti al frigorifero ho visto la confezione del lievito, il panetto di lievito.
1: Ecco.
0: Sai che l'ho guardato?
4: Ti mancava?
0: L'ho guardato perché sentivo sta cosa dell'antivirus e l'ho guardato e ho detto... quasi
1: no,
0: speriamo di no.
8: Gabri, c'è anche quella, la puntata dei Simpson che parla dell'antivirus,
0: no.
8: Cioè esiste.
0: Ma
8: esiste,
0: dai.
8: Anche lei,
0: no, davvero.
1: Ma
4: ragazzi,
1: dai.
4: Cioè,
1: no,
4: l'autore, ragazzi, dei Simpson viene veramente dal futuro, dai, non possono essere coincidenze. Dopo una, due, tre, cinque, sette non sono più coincidenze.
1: Però l'antivirus è stato scoperto nel 78, poi c'è stato un caso nel 93. Allora è possibile. Non è che si sono inventati niente.
0: Okay. Comunque il film che vi dicevo prima, ce ne sono un paio, ecco, su Netflix che trattano il tema. Quello che dicevo io si chiama Sea Fever, contagio in alto mare. Adesso io ho visto soltanto la copertina del film, quindi non so, però no, ecco, se
1: però,
0: tanto mi dà tanto.
1: Scusa Massimo, a microfoni spenti l'hai detto, dio in due parole la sinossi.
0: Allora,
1: cioè,
0: sì, perché
1: è ridicola,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì, sì. Allora, sono andato a vedere. Allora, praticamente c'è questo peschereccio dove si imbarca anche una scienziata, una ricercatrice che è vista malissimo tra l'altro da tutti quanti perché è una donna a bordo, non la vogliono, e soprattutto perché è roscia, tipo Sinner.
4: No,
0: quindi sale sulla barca e tutti quanti a fa roscia tua, roscia tua, roscia tua, roscia tua.
4: Cioè questa è la sinossi?
0: Sì, questa è la...
1: Sì.
0: No, poi c'è l'altra parte dove a un certo punto arriva tipo una piovra gigante che blocca questo peschereccio, contagia i membri del peschereccio e lì insomma parte tutto il film.
4: Vabbè, quindi siamo un po' sulla fantascienza.
1: Ma
4: dai,
1: che fantascienza? È tutto realistico. Vabbè, una mega piovra che blocca una barca, dai, su.
0: No, tu lo sai com'è nata adesso questa storia, perché la nave che ieri è attraccata a Tenerife è stata bloccata da un
1: capodoglio.
0: Da una piovra. Giovanni, non l'avevi detto Giovanni questa cosa, che è nata effettivamente, è stata fermata da una piovra perché c'era una ricercatrice con i capelli rossi.
4: Non è vero.
0: non è vero. Però questo è quello che insomma è la trama del film. Poi guardatelo e magari ci fate sapere,
3: Vediamo.
0: Vai.
3: Oh, mi raccomando, tutti a stamparsi i fogli dell'autocertificazione, dai.
0: Noi stiamo giocando stamattina, guarda come va a finire.
9: Ma che ha fatto Flaminia, che la sento spenta proprio stamattina.
0: Lasciamola così.
1: No, sono un po' sonno, sono molto stanca. Sapete che sono diventata una sportiva.
0: Sì. Oh, è andata in palestra una giornata, ragazzi, è una nonna finita.
4: Non lo dite a nessuno, io ho messo una robetta nel caffè. per sedarla.
10: E comunque, Massimo, non è che c'ho una brutta idea, eh? Fornate sta nave e se siamo levati il pensiero.
0: Ma io, ragazzi, avevo detto, insomma, avevo risolto tutto quanto in 2 minuti proprio. Puff, vai.
11: C'è sempre X-File, episodio del 98. Antramvirus. Parla proprio dell'antravirus.
1: E due, ce l'hanno detto già in due che questo sì. Episodio di X-File. Antra?
4: Antra, lì magari ha un nome più romanzato.
0: L'antravirus.
12: Ce l'antaremo!
0: Ce l'antaremo!
12: Dai, un'altra tarantella, dai!
13: Farina e lievito, come siamo messi?
0: Scorte, ragazzi, vai, subito scorte.
14: Andrà tutto bene.
0: Basta! Io comincio ad avere palpitazioni, ragazzi. Non so voi,
15: ieri sono andato a controllare. C'ho da parte 500 mascherine. Le vendo a buon prezzo. Prezzo calmerato. 1 euro l'una, dai.
1: Uno.
4: Ma si era comprato una scorta di 500 mascherine.
0: Perché voi non mi ha avanzato niente. Io ce l'ho ancora un po' di.
4: Ma quelle di tessuto che lavavi in lavatrice.
0: No, le PP2 c'ho. C'ho un po' di PP2. No,
3: purtroppo io ce l'ho qua con me. Quello nello zaino.
0: Davvero? Te le porti, Giova?
3: Sì, sì,
4: inutilmente.
1: No, inutilmente, bravo. Allora quando stai male mettile.
3: No, perché quando si va in ospedale, purtroppo ho avuto da fare con gli ospedali in questi ultimi periodi, te la devi mettere, quindi me la sono sempre portata.
0: Beh, ok.
10: Io sto iniziando a rivedere i miei video da Turso che mi spiegava come c***o mi devo lavare le mani, che non mi ricordo.
0: Vabbè, mi sa che qua faranno quello da doccia proprio, secondo me. Guarda come va. Vai, vai, ancora.
16: Regà, per favore, non giocate. Nel 2020 stavo solo con mia moglie. Mo c'ho 2 ragazzine e ne la posso fare. Ne la posso fare. No,
17: The Morning Show. The Morning.

0: ci divertimo. Ta sei divertita?
1: E sa, siamo divertita, come no?
0: E allora tutto a posto.
1: E allora tutti a casa.
0: Sì, tutti a casa, perché abbiamo finito, ragazzi. Ci salutiamo, però dandoci appuntamento per domani, per cominciare così un'altra settimana tutti quanti insieme.
1: Allora, ho voglia di dare l'appuntamento per bene, quindi dai, correggimi se sbaglio. Allora, vai, domani si inizia alle ore 5 in punto.
0: Sì,
1: ok?
0: Sì, sì.
1: Con il, come si chiama, il reload di Federica Della Valle.
0: Bene.
1: Ok? Poi dalle 6 alle 7 Federica Giovanni e dalle 7 alle 10 i brutti ceffi, che poi siamo noi, tutta la banda del morning show di Radio Globo.
0: Incredibile, ragazzi, si è ricordata che il lavoro fa, è una
1: ma
0: cosa
1: tutto bene,
0: incredibile, incredibile,
1: incredibile.
0: Va bene, ragazzi, ce ne andiamo. Ci risentiamo domani mattina, la chiudiamo qui. Grazie Flaminia Cappelli,
1: grazie Massimo Vari,
0: un saluto a tutti voi che siete rimasti qua con noi nel morning show di Radio Globo. Ci si ribecca domani, ciao a tutti,
1: ciao, ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
6: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€.
7: Mauris.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
13: Passiamo fragili come la neve.
12: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
14: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
17: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
18: Le bombe della programmazione,
19: una dietro l'altra.
18: Solo le migliori,
19: senza interruzioni.
18: Sequenza bomba.
19: Tra poco
20: on Radio Globo.
0: 9:56 è ora delle offerte di Romana Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Grazie agli amici del Morning Show per il loro best della domenica. Roberto Greganti con voi. Si parte dal

0: prima sequenza bomba della domenica. Che giorno è oggi? È il 7 giugno! Continuiamo a goderci il primo weekend del mese, per me più bello dell'anno, perché sta esattamente tra la primavera e l'estate. Mancano un paio di settimane alla stagione più bella dell'anno, per me. E poi non so, anche per voi. Ci auguriamo che sia una gran bella estate, ce la godiamo nel modo migliore. A proposito di appuntamenti importanti, oggi sportivamente parlando ci sono tre momenti importanti da seguire insieme. Li seguiremo naturalmente qui in diretta su Radio Globo con gli aggiornamenti. Parlo di Kobolli Zverev per quanto riguarda il Roland Garros, poi c'è il Gran Premio di Monaco di Formula 1, la MotoGP col Gran Premio di Ungheria. Ammazza, veramente, se amate lo sport oggi c'è tanta carne al fuoco per tutti voi. Se amate le novità e le celebrazioni, noi sappiate che ogni weekend celebriamo il meglio della settimana di Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ma non è che ti confondi col formaggino, no?
3: No, no, omogenizzato.
2: Per quelli, certo, capirai, se mangerai.
3: No, no, no, formaggino no. Formaggino
2: poi che
3: no.
2: Compri? Plasmon?
3: Certo, al manzo, quelli di manzo. Certo, non compro l'omogenizzato, no, di frutta, non lo mangio,
2: no,
3: più.
2: No, dico i biscotti, tipo...
3: No, no, no, ma quale plasmon, i biscotti?
2: Ma tipo, che quando ti apri una boccia di vino la trasferisci dentro al biberon? Io mi immagino, la marchita che guarda un film.
4: Ciao Roberta, da quanto ho capito fai della cucina stellare,
3: sì.
4: Oh, con questi omogenizzati, oh.
5: Sì, c'è stato pure omogenizzato per fine anno, quadrini e lenticchie.
6: Ma io omogenizzati no, però mi ricordo che ho preso i biscotti plasmon col biberon fino, no, a 6 anni, c'è un buco sopra largo come il biscotto.
7: Invece mia sorella si mangia gli omogenizzati alla cosa alla vaccinara.
8: Bentrovati signori al nostro ristorante I Ricordi di una Volta. Quest'oggi lo chef propone omogenizzato alla trippa al sugo, omogenizzato fegatelli di pollo e per finire abbiamo un bello omogenizzato alla lasagna, asparagi e salsicce, signori. Venghino, venghino.
2: Ma ragazzi, per tutto ciò è fantastico.
3: Ma voi ci scherzate, no? Ma metti uno che si opera i denti, si leva il dente del giudizio, deve stare per un paio di giorni a mangiare liquido.
2: Vabbè,
3: ma magari sta roba
2: c'ha un senso, ma poi te lo frulli tu da solo la roba, no. Chi se fida, signora mia, chi se fida?
9: Ma Robè, ma che te guardi pure i Teletubbies senza te mangiare un genitore?
1: Tutto Bloccato torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: auto usata da Valentino, sì.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
4: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
5: Poco prima di iniziare il nostro appuntamento di oggi ho preso un caffè davanti alla nostra vending machine, mi sono guardato il video della prossima canzone, video bellissimo.

to die. Non siamo nati per morire, dice Shabuzzi, ma secondo me, forse riflettendoci un po' su, prima o poi tocca a tutti. Fammi strizzare gli zebedei. Vai così. We and Born to Die, 10:31 sulla radio che suona solo le migliori. Siamo solo all'inizio del nostro spazio della domenica insieme, anche gli Imagine Dragons con noi.

0: fatti, come si suol dire. 10:34 sulla radio che suona solo le migliori. Davo uno sguardo a radioglobo.it perché mi informo attraverso il nostro portale di riferimento. Beh, certo. Ci sono delle buone nuove che riguardano Roma in Musica, una settimana di eventi gratuiti affidati alla direzione artistica di Daniele Silvestri. Poi c'è un approfondimento su Sanremo 2027 in cui appunto si parla di quello che succederà e ci sono anche le date ufficiali. C'è un approfondimento sulla residency della prossima primavera di Vasco Rossi. Ma veramente andateci radioglobo.it, tanto per capirne di più sulla radio più generosa di tutte.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Che siate al mare o a casina vostra oppure in giro in macchina, continuate a godervi la radio che suona solo le migliori. Ne arri-

di Fulminacci, tra le più belle di questo periodo, riascoltata su Globo. Ma è anche un weekend interessante questo a livello di gossip, perché si è sposata per la seconda volta Dua Lipa in quel di Bagheria a Palermo, e ci sono un po' di polemiche sulla location scelta, che lasciano il tempo che trovano, ma sicuramente noi abbiamo un motivo in più per riascoltarla sulla radio che suona solo le migliori, con una delle sue migliori. Questa è End of an Era. 1, 2, 3.

0: Benissimo come fosse ieri questa canzone che ha qualche anno sulle spalle, una ventina secondo me. Era Yves Le Hawk con Jabba dalla Svizzera, lui dalla Giamaica, cioè dalla Svizzera il DJ producer Yves Le Hawk e dalla Giamaica invece Jabba, il cantante che appunto ha eseguito questa canzone che ci ha portato indietro nel tempo, ma comunque ci riporta anche ai suoni tipici dell'estate che sono protagonisti in questo momento sulla radio che suona solo le migliori. Volete farvi sentire, amici? Siete in spiaggia? Siete a casa? Siete sul divano? Siete in giro? Beh, approfittate della nostra Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Pigno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
5: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
6: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
11: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
12: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra,
12: solo le migliori,
13: senza interruzioni.
12: Sequenza bomba,
13: tra poco
14: on Radio Globo.
15: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
0: 10.57, è ora delle offerte di Romana Auto.
16: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: È già passata la prima ora della domenica in diretta qui su Radio Globo con me Roberto Greganti. Adesso arriva una sequenza bomba che si apre con un americano a Roma. Harry Styles, American Girls.

0: Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: E allora, sono le 11.17 sulla radio che suona solo le migliori, bentornati. Vi siete goduti la sequenza bomba? Spero proprio di sì. Vi siete goduti 6 hits una dietro l'altra? Se volete conoscerle, chiaramente basta andare su radioglobo.it. Che facciamo durante il corso di questa seconda ora insieme? Beh, innanzitutto mi ripresento, Roberto Greganti, buona domenica, buon weekend, godiamocelo insieme qui su Globo. Tra poco, un quarto d'ora circa, non so se essere più preciso, ma non è il caso, non serve, vi regalo un brunch all'Hard Rock Caffè di Roma, un doppio brunch. Poi oggi è anche la giornata mondiale dell'alimentazione e vuoi non infilarci un bel brunch al suo interno, quindi godiamoci anche la generosità di Radio Globo durante questa nostra seconda ora insieme.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
6: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi Power, vari tipi, 5,99 euro.
7: Mauris. 116 cavalli, fino a 27 chilometri con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Via tutto, tutto da rifare.
11: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
11: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Auto usata da Valentino, sì,
14: da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Dina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Su Radio Globo arriva un altro dei protagonisti dell'estate, uno dei quattro giudici di uno dei due talent show più famosi, questo è X5.

Sono impazziti tutti. Sono impazziti tutti il 22 maggio in quel di Milano per l'unico concerto italiano. Speriamo ne arrivino altri. Di Olivia Dean, riascoltata su Globo con So Easy to Fall in Love. E adesso tocca anche a Taylor Swift.

0: Globo.
1: Con Radio Globo e Hard Rock Cafe Roma, win Sunday brunch.
2: Vinci il brunch della domenica.
1: On Radio Globo.
0: Sono passate da poco le 11:30 del mattino della domenica e come ogni mattina della domenica, intorno alle 11:30, poco prima o poco dopo, vi regaliamo un doppio brunch all'Hard Rock Cafe. Come si gioca? Basta chiamare velocemente lo 0689 28 996 e rivelarci il vostro brunch. Ci mettete dentro quello che volete, gli ingredienti che preferite, basta che siano a metà tra breakfast e lunch, tra la colazione e il pranzo. Siate veloci!
1: Chiama ora lo 0689 28 996
2: e vinci un brunch per due persone
1: at Hard Rock Cafe Rome, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
18: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
19: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
1: Now on Radio Globo.
2: Vinci il brunch della domenica.
0: Pronto, chi c'è con noi e chi vuole vincersi un doppio brunch all'Hard Rock Café? Sentiamo.
9: Luca.
0: Ciao Luca, come stai?
9: Tutto bene, grazie.
0: Che fai di bello stamattina? Dicci, dicci.
9: Niente, stamattina sono a casa, vado a lavorare oggi pomeriggio.
0: Ti riposi per sì, in sì, vista sì, appunto sì, degli impegni pomeridiani. E quindi vuoi vincerti un doppio brunch all'Hard Rock Café? Sai come funziona, sai come si fa, no?
9: Sì.
0: E allora dici il tuo brunch, vai.
9: Allora, omelette con formaggio e prosciutto cotto.
0: Ok.
9: E un bel frullato detox, quindi cetrioli e carote. E ovviamente una pizza bianca.
0: Ma certo, vuoi fartela mancare la pizza bianca. Va bene. Ottimo! Caro il mio Luca, sai che c'è? Hai vinto due brunch completi di due drinks, due piatti a scelta tra i menù breakfast presso Hard Rock Café Rome, valido tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30. Sai che ti chiedo a questo punto? Qual è l'unica radio che ti regala un doppio brunch all'Hard Rock Café?
9: Radio Globo!
20: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone all'Hard Rock Café Roma. Only on

0: Amrad, che significa fatevi le coccole. Potete farvi le coccole anche rimanendo su Radio Globo, lo sapete, no? Per esempio, come ha fatto il nostro amico Luca una ventina di minuti fa, partecipando al gioco dell'Hard Rock Café, vincendosene un paio e andandoseli a godere appunto all'Hard Rock Café Roma. Ma ci sono ancora due pensa rapido che vi aspettano durante il corso del resto della nostra prima parte di domenica insieme entro le 14, poi altri dopo, ma quelli che mi riguardano arriveranno alle 12.30 e alle 13.30. Non perdeteveli assolutamente.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra,
5: solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba,
6: tra poco
7: on Radio Globo.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
9: 11.56 è ora delle offerte di Romana Auto.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Ancora un paio d'ore insieme a me e Roberto Greganti sulla radio che suona solo le migliori. La domenica ce la si gode.

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Che ora si è fatto intanto? Beh, 12.15, siete sulla radio che suona solo le migliori, lo devo ribadire ogni tanto perché, eh beh, è giusto così, no? Tanto per ricordarvelo. Roberto Greganti con voi. Oggi ho parlato, in qualche intervento fa, del fatto che c'è un sacco di sport da godersi, se amate per esempio il MotoGP, se amate la Formula 1, se amate il tennis, c'è la finale del Roland Garros con Cobolli e Zverev, ma mi sono dimenticato del calcio, è incredibile. Stasera c'è l'amichevole Grecia-Italia, con il CTA d'Interim Silvio Baldini, che naturalmente spera in una bella prestazione degli azzurri. Parte tutto da qua, però il fatto che me ne sia dimenticato secondo me è abbastanza eloquente, visto che appunto di calcio si nutre l'Italia da sempre. Vabbè, comunque andiamo oltre. Sapete che succede durante il corso delle prossime due ore? Ci sono due appuntamenti che vi riguardano molto da vicino con il Pensa Rapido, il primo tra un quarto d'ora circa qui su Radio Globo.
1: Morning Show Best, il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Vengo fermato in un posto di blocco, caso strano perché non mi chiedono mai di farlo, però quella volta non so per quale motivo mi chiesero di aprire il bagagliaio. Apro il bagagliaio, ragazzi, e mi ci trovano dentro. Avete presente quelle seghe lunghe che servono per potare le piante?
3: Quelle a mano?
2: Sì, quelle a mano, insomma, anche abbastanza grossa, insomma, sì. No? Ok, con dei sacchi neri, quelli per l'immondizia.
4: Vabbè, una malparata proprio.
2: Una malparata, ragazzi.
3: È bruttino, eh.
2: Però vagli a spiegare, non è come sembra. Adesso, vagliela a dire, non è come
5: c'erano
2: sembra.
5: C'erano anche macchie di sangue?
2: No, per fortuna no. Michele, buongiorno!
6: Ciao, buongiorno!
2: Come ti hanno fermato, se sei stato fermato?
6: Allora, Laurentino 38, la strada dei ponti, che insomma era abbastanza famosa, ovviamente ogni tanto c'erano i posti di blocco. Un giorno mi hanno fermato, io stavo andando a lavorare la mattina, e casualmente c'avevo un problema al radiatore e avevo la soda caustica, un sacchetto di soda caustica dentro a portabagagli. Con tutto scritto soda caustica, cioè non è che era messa dentro,
2: non era occultata, era
6: soda caustica comprata dove si comprava,
2: okay.
6: e c'era, e il carabiniere mi fa questa cos'è? E io purtroppo ero un po', io ho fatto la battuta, io ho fatto cocaina.
2: Ma sei un pollo.
6: Il carabiniere mi ha detto, dice, che sta a fare lo spiritoso? Ho detto no, che sto a fare lo spiritoso, assaggiala se c'è.
2: Ma sei un
6: ha tirato fuori un granello e l'ha messo sulla lingua.
2: Ma sei impazzito.
1: Morning Show Best, domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
3: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo Auto Scout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
5: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
13: Il 3, 6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
14: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
16: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
0: Ma quanta bella musica c'è su Radio Globo anche la domenica, anche nel weekend, durante tutta la settimana, 24 ore al giorno. Dai, esageriamo, vai. Adesso...

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

Sorry I'm Here for Someone Else, riascoltata su Globo. Adesso arriva però una delle più belle, una delle più solari canzoni dell'estate 2026, ovvero quella di Gaia. Risentiamo Bossa Nostra su Globo.

stavo riflettendo sul fatto che di questa canzone di Stromae, detto maestro, maestro, maestro, maestro Mae, ecco, tanto per farvi capire da dove deriva il suo nome. Beh, conta un sacco di remix, bellissima, del 2010, Alors on Dance, riascoltata su Globo, adesso Paul Russell e poi c'è il nostro appuntamento con il Pensa Rapido.

0: 06 89 28 996
1: e gioca.
0: E gioca.
1: Pensa rapido.
2: On Radio Globo. La domenica c'è il Pensa Rapido, godiamocelo, c'è questa possibilità per voi di vincere i premi col copyright di Radio Globo. Basta chiamare velocemente lo 06 89 28 996. Basta farlo anche adesso alle 12.36. Essere molto veloci è fondamentale, quindi fatevi sentire now.
1: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica su tutto il Lazio, dunque il tempo si manterrà stabile con cieli sereni o al più lievemente velati verso sera. E nella giornata di lunedì il contesto sarà ancora anticiclonico su tutto il Lazio, a garanzia di tempo stabile ampiamente soleggiato, con temperature massime diurne estive fino a toccare localmente anche i 30-31 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
19: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
20: Mamma, io mi annoio!
21: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
22: Dentro la città,
21: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
20: Mamma, io sono già in macchina!
21: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Diana, pronto, ci sei? Sentiamo.
1: Eccomi.
0: Eccola, ti ho praticamente bloccato in auto. Tu e tuo marito state andando a fare la classica gita fuori porta. Però a questo punto dovete giocare al pensa rapido. C'è una domanda molto semplice con tre possibilità di risposta. Azzeccate nel più breve tempo quella giusta e vi portate via un gran bel premio firmato Radio Globo. Andiamo.
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. Pensa rapido on Radio Globo.
3: Quale impero aveva come capitale Costantinopoli? Romano d'Occidente, bizantino o persiano?
2: Pensa rapido.
1: Romano.
4: No.
2: Non hai risposto correttamente.
0: No.
2: Game over.
0: Mi spiace, era l'impero bizantino. Cara la mia Diana, ti ho fatto fermare in mezzo alla campagna. Mi auguro almeno che la giornata si risolva nel migliore dei modi. Va bene? Puoi ancora
1: grazie.
0: Giocare alla prossima volta, ti auguro di riuscire a riprendere la linea e essere un po' più fortunata. Ok?
1: Bene,
0: ciao!
2: Pensa rapido on Radio Globo.

succede niente di dolce, eh? Nothing sweet about me, dice Gabriella Cilmi in questo suo classico del 2008 che ha una ventina d'anni sulle spalle quasi, ma che ci siamo riascoltati. Saluto ancora Diana che ha avuto sfortuna anche lei al Pensa Rapido. Siete su Globo, come vi ho detto prima ce ne sarà un altro di Pensa Rapido tra 45 minuti circa. Ora Samurai J, Flamengo.

0: Flamenco Paranoia è una delle nuove hit che ascoltate in questo periodo su Radio Globo nel mese dell'estate, che è iniziato oggi, il primo weekend del mese di giugno. Ce lo stiamo godendo insieme sulla radio, che suona solo le migliori. Si sta avvicinando anche l'ora di pranzo per voi. È un'altra bella sequenza bomba da goderci insieme. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
7: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
8: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra.
9: Solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba.
10: Tra poco
11: on Radio Globo.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
13: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
0: 12:56 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Beh, l'ultima ora insieme che inizia now, in questo momento, e coincide naturalmente con l'ultima sequenza bomba insieme a me. The Bausa, si parte con Magnetic.

0: sequenza bomba torna alle
1: 13.55
0: su Radio Globo.
2: Ve lo devo dire io che ora si è fatta, ma certo, beh, d'altronde siamo in diretta, siete sulla radio che suona solo le migliori, domenica 7 giugno, Roberto Greganti con voi, 13.15, sincronizzate gli orologi perché tra un quarto d'ora c'è anche un appuntamento col Pensa Rapido, assolutamente da non perdere.
3: Radio Globo Promotion.
4: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove ed originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao, ciao a tutti.
4: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
5: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: E come funziona il tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Gno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
15: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
2: La prossima canzone va ballata un po' con il moonwalk di Michael Jackson, visto che il ritmo è molto simile a They Don't Care About Us. Su Globo ci sono Madame e Marrakesh, volevo capire.

Go Home Tonight con Harry Camomile, appena ascoltata qui su Globo. Noi suoniamo solo le migliori e ci avviciniamo anche a un pensa rapido speciale delle 13.30 più o meno con Post Malone e Morgan Wallen. Riascoltiamo insieme I Had Some Help.

0: Shakira, Burna Boy, non ci siamo nemmeno ai mondiali. Uff. Vabbè. La colonna sonora dei mondiali riascoltata su Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 8928996
2: e gioca.
1: Pensa rapido
2: on Radio Globo.
0: Esatto, eccezionalmente alle 13:31, quasi 32, mancano pochi secondi, si gioca al Pensa Rapido sulla radio che suona solo le migliori. Now, adesso dovete chiamare immediatamente lo 06 8928996, 06 8928996, per essere i primi a potervi accaparare questa bella possibilità di premio, di vincita di premio

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo €105. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo €99.
7: Mauris. Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con €25 di ticket ottieni un credito di €50 da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Nel pensa rapido delle 13.30 con noi c'è Massimiliano. Pronto, ci sei?
1: Eccomi qua.
0: Eccolo. Senti, devi giocare con noi e c'è questa domanda multirisposta. Tre sono le chance per azzeccare quella giusta. Se si parla di musica, beh, è musica che passa, che ha passato in passato anche Radio Globo, secondo me dovremmo arrivarci. Ma andiamo con la domanda.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Chi canta il brano Shallow dal film A Star Is Born? Lady Gaga, Pink o Katy Perry?
2: Pensa rapido.
1: Lady Gaga.
2: Pensa rapido.
0: Già hai preso. Perfetto. Beh, giusto così, no? Perché d'altronde era molto semplice in questo caso. Quando ci teniamo a farvi vincere, ci teniamo davvero. Allora, caro il mio Massimiliano, ti dico cosa hai vinto. Un cofanetto Clothing. Radio Globo ti regala un cofanetto con i gadget Canapando, t-shirt, cappellino e keyway. Quindi c'è questa possibilità per te di dire anche a tutte le persone che ascoltano qual è la radio che ci regala, anzi vi regala, solo i migliori premi. Qual è?
1: Radio Globo!
0: Giusto, ciao!
2: Pensa rapido on Radio Globo.

un progetto importante questo. 10 anni fa conquistò il mondo. Years and Years con King, riascoltata su Globo poco prima di salutarci, anche perché sta per arrivare Camillacci. Ora Alex Warren.

Somber, sappiamo, vita, morte, miracoli ormai. Questa è una bella canzone, una delle canzoni che lo ha rivelato al grande pubblico. Si titola Undressed e adesso c'è anche Annalisa.

0: zio, un pochetto sì, però
1: vabbè,
0: il jeans lungo comincia a pesare, eh?
1: Ma il jeans lungo, dai, ma guarda me che sono vestito come un adolescente.
0: Che sei vestito pronto per andare al mare?
1: Vabbè, che devo fare? Prima o poi ci andrò al mare.
0: C'è la maglietta quelle col taschino che adesso vanno tra sui pigiami.
1: Ah sì?
0: Un
1: dici?
0: Po' sì. Però no, fitta, dai, ci sta.
1: È finta?
0: No, fitta.
1: Ah, fitta, cosa vuol dire fitta? Ah, ho capito che fitta.
0: È vero, no, sì, scusate, mea culpa. Ci sta bene, mettiamo ci sta bene.
1: Veste bene, dai miei tempi si diceva
0: no, la metto.
1: Fitta,
0: sono stato stronzoio,
1: Ma fitta, scusa, dai,
0: c'è ragione.
1: Fitta no, va. Ammazza che mi flexa i termini. Oddio. Allora, non si può vivere così.

0: tutti.
1: Ciao Greg.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni.
6: Passiamo fra.
5: Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
7: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
3: tra poco
4: on Radio Globo.
15: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
1: 4 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM,
3: streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in tutto bloccato.
1: Ecco, c'è un bon ton per le molliche.
2: Sì, c'è un orario e comunque non deve essere una chiostrina, deve essere una via dove poi volano.
3: Giardino sì.
2: Sì.
1: Se è tuo.
3: Magari al giardino condominiale.
2: Non sul balcone del vicino.
3: No, sul balcone no. Giardino condominiale. Sotto hai il giardino condominiale.
2: Sì. Alimenti, concimi, esatto.
3: Ma certo, lei ci butti una rosetta sana.
2: Brava, esatto. Deve essere proprio una cosa minima. Ecco, un segreto potrebbe essere: spegni la luce in modo che non ti vedano. E in maniera guardinga, scrolli velocemente e vai via.
1: Ma io non ho parole, ma qui siamo. si è ribaltata la Pranzetti Lombardini. Ma come?
2: Allora, io non sparecchio mai, si sa.
1: Beh, così è chiaro. Ecco. Chiaro.
3: Inizia ad ammetterlo.
2: Però quelle domeniche senza aiuto, magari un pochino.
3: Una mollichina.
1: Io mi immagino la Pranzetti Lombardini che va su YouTube a vedere un tutorial su come si tolga una tovaglia. Dice: oddio, adesso come si farà? Come si sparecchia? Aspetta, che chiamo la schiava che oggi ha un giorno libero, ma niente, mi dispiace, la tormento lo stesso. Ascolta, ma tu prendi i bordi.
2: Va rispettato. E la retribuzione nei giorni festivi è doppia.
1: Ah. Certo.
3: È giusto.
1: Poi però i lividi delle bastonate gli dai altri giorni, quelli come la mettiamo?
2: Ma è da pari. No, da lei.
1: Vabbè, ma quello per creare distacco, non...
0: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
11: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
14: Direttamente dalla scuola olandese di musica elettronica, questi

0: colonna sonora del tuo weekend. Il tuo weekend è Radio Globo.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Maledetti.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
3: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri, super prezzo 47,90 €.
11: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
13: Sto rosicando male alla Globo WhatsApp. Uno ha scritto come menù della domenica: pasta, funghi e salsiccia e cotoletta con patatine fritte. Madonna.

videoclip un sacco divertente, molto spensierato, e qui era veramente nel prime, dal 2015. JB, Justin Bieber, la sua Sorry, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Andiamo avanti di 11 anni, quindi torniamo a quest'anno, perché sono tornati loro, Riccardo Zanotti e i suoi Pinguini Tattici Nucleari, il loro ultimo singolo che si chiama Sorry.

Michael Magical, Benson Boone dall'anno scorso su Globo. Benson Boone che sui social è un po' una sorta di arma a doppio taglio, nel senso c'è chi lo ama la follia e chi lo odia, però è indubbio il fatto che abbia una voce fuori dal comune. La sua esibizione ai Grammy quando cantò Beautiful Things fu una roba pazzesca, e lui stesso ha detto: scoprire la mia voce è stata l'esperienza più folle della mia vita, e te credo.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Via tutto! Tutto da rifare!
10: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
9: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
10: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
11: Tu bestia immonda, esci da questa casa!
12: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84.
13: Più facile di così.
14: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
15: Auto usata da Valentino, sì.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Vendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sono le 14.56 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale.

0: Ibiza, vabbè, oh, con i soldi suoi se lo può anche permettere, beato lui.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accogliente, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! SUV de stagione! City car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.

Il consiglio è drive safe, guida sicuro. Miles Smith e Naya Lawrence, la radio che suona solo le migliori radio globa. Andiamo indietro di un anno, c'è l'ultimo pezzo di Zerb, detto Tidal Assign, Wiz Khalifa e Location.

0: globo. Canzone che parla un po' delle ragazze toxic, di relazioni toxic, no? Non basta considerarti santa se vieni a pregarmi, insomma. Se hai commesso l'errore, l'errore l'hai commesso e non si cancella neanche con le preghiere.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
11: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
12: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
15: Dentro la città, fuori dal mondo!
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: be back.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179 euro.
13: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
17: Auto usata da Valentino, sì.
18: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Dina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: 3 minuti alle 16 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
2: 15:58 inizia un'altra ora insieme in questa domenica 7 giugno 2026, ovviamente ancora.

0: artista dopo aver lasciato gli NSYNC, JT Justin Timberlake dal 2003. Rock Your Body chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: Justin Timberlake che piano piano si sta riprendendo fortunatamente dopo le polemiche sul suo stato d'ebbrezza alla guida, era stato ripreso poi anche dai poliziotti, dalle body cam, un gran casino, i concerti che andavano sempre peggio a causa di una malattia che ha rivelato dopo di avere, ma fortunatamente dopo aver rivelato la sua condizione i fan gli sono stati vicini e hanno detto non importa, riprenditi, tutte queste cose. Fortunatamente si è ripreso e oserei dire alla grande, ha pubblicato anche non troppo tempo fa una foto bello muscoloso, pompato, insomma, a arrivarci a 45 anni così.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
3: Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

e con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica. Black to-

0: virgolette, ci tengo a specificarlo. Questo non è uno spoiler, anche perché la serie non l'ho finita neanche io, quindi non mi voglio così male. Però sentite un attimo che cosa dice l'armadillo a un certo punto in una scena, eh?
1: Mi pare evidente che te, approfittando di tre circostanze, sì, che sto paese sta affondando in uno stagno di mucillaggine, che la gente non capisce un cazzo, e la scomparsa di Mattia Torre, che era uno degli ultimi rimasti buoni a scrivere in Italia.
2: Genio!
0: Ecco, questa veramente la terrei tutta la sigla, un omaggio al grandissimo Mattia Torre, che è stato uno degli sceneggiatori di Boris. Tutte le battute che ancora oggi citiamo di quella serie lì, buona parte sono per merito suo, quindi grazie Mattia. E niente ragazzi, cioè Zero Calcare, di che cosa vogliamo parlare? Questa è la ciliegina sulla torta.
3: Radio Globo Meteo.
4: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
3: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica su tutto il Lazio, dunque il tempo si manterrà stabile con cieli sereni o al più lievemente velati verso sera. E nella giornata di lunedì il contesto sarà ancora anticiclonico su tutto il Lazio, a garanzia di tempo stabile, ampiamente soleggiato, con temperature massime diurne estive fino a toccare localmente anche i 30-31 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
18: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
19: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: dall'anno scorso la voce di Miley Cyrus, e quest'anno ha festeggiato invece i 20 anni di Hannah Montana con un documentario che è uscito poi su Disney Plus. Adesso l'ultima di Tiziano Ferro insieme a Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: su Radio Globo. 16:54 appena scoccata, è finita un'altra ora con me in questa domenica 7 giugno 2026, e sta per iniziare l'ultima insieme a me, Marco Valerio Camillacci. Dopodiché ci sarà per le prossime Angelica Baraldi a tenervi compagnia. Però vi consiglio di tenere l'orecchio appizzato, perché potrebbe arrivare una sorpresina in quest'ultima ora, eh?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
5: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
6: Auto usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate.

0: Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
3: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: Le bombe della programmazione.
6: Una dietro l'altra.
5: Solo le migliori.
6: Senza interruzioni.
5: Sequenza bomba.
6: Tra poco.
7: On Radio Globo.
8: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
9: 3 minuti alle 17 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming.
5: DAB.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
9: 2 minuti alle 17, inizia ufficialmente l'ultima da passare insieme in questa domenica 7 giugno.

0: sequenza bomba, l'ultima come oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, la prossima e le prossime saranno nelle mani di Angelo.

0: E tra poco, non vi posso naturalmente dire quando nello specifico, arriverà una bella mancia di pensa rapido, quindi mi raccomando, belli veloci a chiamare, eh? Non adesso però, tra un pochino.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Ha solo poggiato.
3: Ma prendete conto le forze dell'ordine con che ci hanno a che fare.
4: Ma tu te rendi conto? Meno male che non gli ha detto alla farina con i fettuccine, tu immagina che usciva.
2: Ma dentro un sacchetto di soda caustica, ma che ci vuoi trovare?
4: Ah, soda caustica, però se tu dici cocaina, magari ci trovi la cocaina, che ne so.
3: È accaduto, eh?
5: Anche perché se hai la cocaina non hai un sacchetto con scritto cocaina, è ovvio.
4: Sei il numero uno.
6: Vabbè, Michele, non sei il tipo da discorsi logici, perdonaci. No.
4: Però io non ci credo che l'hai passata liscia, cioè non è successo nulla.
2: No, sì, allora alla fine ha rosicato.
4: C'è un buco sulla lingua.
5: Sono stronzo, eh.
2: No, lasciamo perdere. Penso di essere stato l'unico a Roma, l'unico. Mi fecero la multa perché non mi funzionava lo schizzetto dell'acqua.
6: Ma io t'avrei fatto prendere.
4: Che storia è?
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
7: Migno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
9: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: La domanda di oggi è veramente, veramente, veramente, veramente semplice. L'ha letta anche Angelica Baraldi e ha detto lei stessa: Madonna, troppo facile. Quindi ve la stiamo proprio regalando, eh? 06 8928 996. Non mi guardare male. Il primo che chiama gioca secondo me a Pensa Rapido.
1: Pensa Rapido, rapido. Tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Yeah. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
14: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: su Radio Globo.
1: E sentiamo un po' come se la cava in cultura generale il nostro Daniele. Ciao Dani, buona domenica.
2: Ciao Marco, buonasera.
1: Oh, senti, come va questa domenica? Che mi combini di bello?
2: Ma tutto bene, sono appena ritornato a casa.
1: Appena ritornato a casa, dove sei stato oggi? Mi faccio un po' gli affari tuoi.
2: Ma in giro per i parenti.
1: In giro per i parenti. Ah, per i parenti. Ok, no, sono incoglionito io, scusa, non mi sono sbagliato. A posto. Senti, sei pronto a rispondermi alla domanda, Dani?
2: Proviamoci.
1: Vai, andiamo.
0: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale eroe legato al viaggio di ritorno verso Itaca? Achille, Ulisse o Perseo?
0: Pensa rapido.
1: Vai.
2: Ulisse.
0: Pensa rapido.
1: E volevo vedere pure se me la sbagliavi, Daniele. Bravissimo, ovviamente, Ulisse. Siamo pure in tema perché a breve uscirà pure l'Odissea di Nolan, quindi te la dovrai andare a vedere per festeggiare. Comunque, complimenti, Daniele.

sei venuta correndo oggi in radio? No, perché adesso ve lo spieghiamo, eh. Opa Light, Taylor Swift su Globo. Non ti aveva aperto il microfono, adesso te l'ho aperto, ecco, posso.

0: attimo te, perché
1: ho iniziato la preparazione per quest'Irox, quindi stamattina già 5 km appena mi sono svegliata, così però stamattina con calma. No, sì, la prossima settimana inizio ufficialmente la preparazione, mi viene da ridere anche solo a parlarne, perché l'Irox è una follia, cioè è una gara difficilissima, è molto tosta.
0: E che cazzo devo fare? Cioè, nel senso, non è che ti hanno obbligato.
1: Perché sono cretina.
0: Spieghiamolo.
1: Sono
0: cretina.
1: No,
0: sei masochista, come te va?
1: Posso dirti com'è nata. Vai. Mi scrive un mio carissimo amico di Ferrara e mi fa: Angie, ma faresti l'Irox mista? Così, basta. Mi è bastato questo, gli ho detto di sì. Così, ora devo fare una preparazione di 3 mesi tra corsa ed esercizi di funzionale, che non ti dico come sono, per allenare la gara a fine settembre.
0: Allora faccio una proposta: da domani facciamo tipo l'allenamento di Rocky, perché lei con la Globocar, Samuele o Fabio alla guida e lei che gli corre dietro sul raccordo.
1: Esatto,
0: vogliamo
1: Samu,
0: fare così,
1: preparati.
0: Così si prepara all'Irox. Samu che ci sta anche ascoltando. Va bene. Allora, vi lascio in buonissime mani quelle di Angelica Baraldi fino alle 22, non più fino alle 23,
1: yes,
0: perché abbiamo come si dice quando stendiamo? Ora legale, ora come cacchio, sì, vabbè.
1: Non lo so.
0: Ok, Samuele ci ha scritto.
1: Che dice? Ho paura, no, non lo leggere, lui
0: sì,
1: mi offende.
0: Sì, sì.
1: No, lui
0: ha
1: mi
0: scritto.
1: Offende.
0: Ecco chi non c'ha niente da fa e non ha detto niente, la Baraldi maledetta.
1: No,
0: eccola,
1: guardalo,
0: là.
1: Va guarda,
0: bene.
1: Io mi alzo alle 6 del mattino per fare queste cose, non è che le faccio così a caso a metà pomeriggio.
0: Ma te l'ha chiesto qualcuno?
1: Ma no, dice che non faccio niente nella vita.
0: Ma non fai niente perché è il tempo di fare queste robe.
1: Ma non mi pare, mi alzo alle 6 del mattino.
0: E allora ti vuoi male? Va bene.
1: Basta, io vi odio.
0: Dai.
1: Andate via tutti.
0: Andiamo
1: due.
0: Via tutte e due. Buon lavoro, Angie.
1: Grazie.
0: Ciao. Ho fatto il fischio, è uscito.
1: Ho sentito una
0: così.
1: Cosa strana.
0: Che brutto, ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio, 0 anticipo, valentinoautomobili.it.
10: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi, vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi, Power.

0: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
0: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra,
0: solo le migliori,
1: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba,
1: tra poco
7: on Radio Globo.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
9: Le 17:58 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM.
1: Streaming,
0: DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
9: Devo dire che i miei colleghi non vedono proprio l'ora di prendermi in giro così alla prima occasione, ma secondo me sono solo invidiosi. Buona domenica, io sono Angelica Baraldi con voi.

0: 22.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Guarda, sono teneri, coccolosi e bisognosi di affitto. Sono arrivati i coccolotti siculotti, morbidi, pelosini e tanto affamati.
3: Babba, babba, il mio siculotto per la merenda mangia il panino con la milza. Il mio mangia il pane cozzato e la carne di cavallo cruda.
2: Coccolotti siculotti, li trovi in tutte le edicole con una piccola lupara da passeggio.
3: Mamma, mamma, voglio anch'io un siculotto.
2: Firma l'atto di proprietà e il siculotto da cosa nostra diventerà cosa vostra.
3: Wow.
2: Coccolotto siculotto, Vito, Nunzia, Teresina e Salvatore aspettano te.
4: Minchia, pare, pigliami, che paura.
3: Ah, piglia mia, no, piglia mia.
4: A mia, levate.
3: E tu stronzo, picchia mia.
2: E nella versione queer trovi anche il siculetto arcobaleno, birichino e tutto da sculacciare. Coccolotti siculotti.

0: torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800-700-832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
5: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
6: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
12: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

Tame Impala. Loro vengono dall'Australia insieme a Jennie, la superstar della K-pop. Lei viene dalle Blackpink e questo è il pezzo che ha fatto, diciamo, letteralmente esplodere il trend su Instagram e TikTok. Anche la stessa Jennie delle Blackpink ha fatto il video alimentando tantissimo la viralità del singolo. Siete su Globo.

0: sapere come sarà il meteo nei prossimi giorni, quindi passiamo subito la palla ai nostri amici di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su

0: tutta la regione, a garanzia di ampi spazi assolati con cieli sereni. Ol più di tanto in tanto sarà possibile a tratti il passaggio di lievi ed innocue velature. Le temperature massime diurne saranno estive, sulla regione si arriveranno a toccare localmente i 31-32 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo.

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
13: Mamma, io mi annoio.
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
15: Dentro la città.
14: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.

Enrico Re dei producer italiani Charlie Chas insieme a Blanco, che dopo 3 anni di silenzio finalmente è tornato, reduce poi da un bellissimo tour nei palazzetti italiani, e tra pochissimo inizierà anche il tour estivo, quindi inarrestabile i Kasabian adesso su Globo.

0: con Fade Out Lines su Radio Globo. Beh, dopo questa hit, ragazzi, abbiamo veramente preso una corona, l'abbiamo messa in testa a The Evener, il DJ e produttore francese che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo. Questo, pensate, che non è un pezzo originale, ma è un remix di un singolo uscito nel 2011, quindi 3 anni prima, di una cantante australiana. The Evener l'ha scoperto per caso proprio e ha deciso di rielaborarlo nel suo studio a Nizza, cucendoci attorno una bellissima base deep house. E poi, ragazzi, vabbè, il resto è storia. Radio Globo
1: Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. 2 parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a 2 passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro sud Italia. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com. anche su Facebook ed Instagram.
10: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
11: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
12: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
13: Contro ratti, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
2: Le bombe della programmazione,
14: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
14: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
14: tra poco
15: on Radio Globo.
16: L'estate
15: estate è arrivata!
16: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
17: Sono le 18.59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM.
22: Streaming. E sul canale 91 del digitale terrestre.
23: Globo TV.
0: Si avvicina l'orario dell'aperitivo. Io vi immagino in macchina che non vedete l'ora di bervi un bello spritz fresco con i vostri amici. Dai, godetevi questa bellissima domenica sera. Io sono

0: E con questo siamo ritornati al 2022 con Lil Nas X, la sua Star Walking, e chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba.

0: lo potete trovare sulla nostra Radio Globo TV.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota EcoCross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, city car appena arrivate!
16: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
15: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.

0: sempre Teddy Swims con Mr. Know It All su Radio Globo. Teddy Swims, classe 92, viene dalla Georgia. Sapete com'è nato tutto? La svolta nella sua vita è arrivata nel 2019, quando ha iniziato a pubblicare cover di altri artisti su YouTube, e il video che lo ha trasformato in un fenomeno virale da milioni di views è stata la reinterpretazione in chiave soul di You're Still The One di Shania Twain. E proprio quel video poi ha convinto la Warner a metterlo immediatamente sotto contratto. Che bella storia, ragazzi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Da Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
16: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
17: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

qui siamo proprio tornati agli inizi degli anni 2000, era esattamente il 2003, questo pezzo Fake ha segnato proprio una svolta cruciale nella carriera dei Simply Red, perché decisero di svincolarsi dalla loro etichetta discografica e anzi fondarono la loro etichetta indipendente battezzandola simplyred.com, e questo progetto si

0: diretta streaming in qualsiasi momento, ovunque voi siate, anche sotto l'ombrellone, in spiaggia, dappertutto. E potete anche rimanere aggiornati con tutte le nostre novità. Potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it, oppure se volete sentire la nostra diretta anche a casa, perché vi manchiamo così tanto, potete parlare anche direttamente ai vostri dispositivi Alexa, perché basta dire Alexa riproduci Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Ano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
5: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
6: Auto usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
7: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
7: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: valentinoautomobili.it.
8: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
1: Le bombe della programmazione,
9: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
9: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
9: Tra poco
1: on Radio Globo.
10: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
11: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
0: Sono le 19.58 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM, streaming, DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Ma buona domenica, siamo già al 7 giugno, ragazzi. Per me significa solo una cosa, che le sta

0: Ava Max con Million Dollar Baby chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 20:55 su Radio Globo.

0: in TV.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Al mio matrimonio e mia moglie abbiamo fatto cantare L'Amour Toujours con pianoforte e voce da due nostre amiche. È stato veramente veramente bello.
3: Pianoforte
4: no,
3: in voce.
4: No. Così avresti dovuto farlo. Però bella, deve essere insomma emozionante anche nella versione che ha scelto
5: come
4: lui.
5: No.
4: Come no? Molto bella la canzone.
6: Raga, abbiamo vinto noi con la canzone d'ingresso al matrimonio. The New Error dei Moderat. Cioè, che spettacolo.
5: Accidenti.
4: Questa.
5: Figo.
4: Molto bella. Dovessi dire, sembra una di quelle colonne sonore che metti sui video di Instagram quando c'è un paesaggio bello, una cosa.
3: Anche questo è un po' Stranger Things.
7: Ma ah, questo è anche After. After dopo una serata in discoteca, questo sì. È After.
4: Questa dico, è pure invece... una cazzata, fammo dire. No.
3: Ma infatti loro al posto dei confetti davano le pasticche.
4: Ah, esatto. Hanno trovato invitati, nonna drogata al bar.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Via tutto! Tutto da rifare!
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
12: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus!
15: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
16: Film che ha segnato tanti di noi, finalmente quest'anno abbiamo potuto vedere la parte 2. Sto parlando del Diavolo Veste Prada, questo pezzo viene proprio da lì. C'è Runway ora su Globo.

DJ e produttore inglese, questa Be Alright si conferma una delle tracce più amate nei suoi DJ set in giro per il mondo. Ragazzi, però mi raccomando, rimanete qui con me perché tra pochissimo giocheremo insieme a Pensarap.

0: pietre miliari della musica R&B degli anni 2000, Mario con Let Me Love You su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996 e gioca.
2: E gioca.
1: Pensa rapido. On Radio Globo.
0: Ah, siamo pronti ragazzi, siamo prontissimi per giocare insieme a questa ultima manche di oggi di Pensa Rapido. Allora, ho già dato un'occhiata alla domanda e ragazzi è facilissima, ve lo giuro, è veramente molto semplice. Il

0: 333-2688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688-688 su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la regione, a garanzia di ampi spazi assolati con cieli sereni. Al più di tanto in tanto sarà possibile a tratti il passaggio di lievi ed innocue velature. Le temperature massime diurne saranno estive sulla regione, si arriveranno a toccare localmente i 31-32 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: pronti per giocare insieme a questa ultima manche di oggi di Pensa Rapido? Andiamo subito al telefono perché c'è Davide. Ciao Davide.
1: Ciao.
0: Come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao,
0: che stai facendo? Bene, di bello questa domenica sera?
1: Sono in traffico.

0: Dai, meno male. Davide, ti faccio un enorme in bocca al lupo. La domanda è semplice, quindi non me la sbagliare come ho fatto io adesso. Andiamo subito con la domanda, vai.
1: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
2: Qual è la capitale della Spagna? Barcellona, Madrid o Valencia?
0: Vabbè.
1: Pensa rapido.
3: Madrid.
0: Yes. Te l'avevo detto, era facile, sono contenta. Risposta ovviamente giusta, la capitale è Madrid. E ti dico che ti porti a casa un gustosissimo cofanetto canapando con i prodotti alimentari derivati dalla canapa, tra cui birre, taralli, tisane e tanto altro. Sei contento, Davide? Vabbè, tanti prodottini buoni,
3: Sì, ma qui dietro mi dicono buono, appena ho sentito birra.
0: Ah, vedi? Meno male, sono contenta. Davide, adesso urlami a gran voce qual è il nome della radio che regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo!
1: Pensa rapido. On Radio Globo.

Records con Juicy Well. Lei, ragazza, è inarrestabile. È appena uscita la sua nuova commedia romantica, dove la vediamo protagonista. Stupenda come sempre, i gossip non sono mancati, ovviamente, con l'altro attore protagonista. Ma lei ha già smentito tutto. Ora cambiamo mood, ci rilassiamo con Senna Spyro su Radio Globo.

continuare con un nuovo progetto solista, mantenendo però lo stesso nome. Questa era la sua A Little Bit Wild, un ciclo pieno di energia e di carica estiva. Ma a proposito di energia estiva, sentite già dalle note qui sotto

0: precedenti duetti reggaeton tra Fred De Palma e Anitta, qui la vera novità è Emi Schilla, per la prima volta con loro, ma la sua presenza però non è casuale, perché lui e Fred De Palma sono legati a una storica amicizia nata nei primi anni 2000, quindi appunto più di 20 anni fa, quando entrambi muovevano i primi passi dominando le arene di freestyle della scena rap milanese torinese. Ovviamente è davvero bello ritrovarli insieme in questa hit Radio Globo Promotion. Ragazzi, oggi farsi pubblicità è diventato a tutti gli effetti un lavoro, e diciamocelo, perché non tutti hanno il tempo o anche la voglia, possiamo dirlo, di stare dietro ai social, ai commenti, alle pubblicazioni e a tutto quello che serve per promuoversi online. Ed è proprio per questo motivo che è importante affidarsi a un'agenzia specializzata capace di portare idee nuove e originali, ma soprattutto di occuparsi di tutto il lato digital di un'azienda. E per parlarne ovviamente porto il più esperto, perché c'è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Allora Giorgio, dimmi se ho detto tutto oppure se c'è ancora qualcosina da aggiungere.
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Dai, dacci qualche info in più perché vogliamo sapere come funziona il tutto nel dettaglio.
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Vabbè, ma tutto questo è fantastico Giorgio, ma se invece avessero bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, adesso ragazzi avete le idee chiare, ma soprattutto sapete a chi chiedere se volete qualcosa di originale. Ma Giorgio, dici un po' come vi possono contattare?
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Avete sentito Giorgio, quindi visitate subito il sito pensaingrande.it. Wait for me, I'll be back.
2: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo 99 euro.
3: Auto usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.

0: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra.
2: Solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
4: On Radio Globo.
5: Su bestia immonda, esci da questa casa.
6: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: Sono le 9 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming.
2: Dab.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
7: E di nuovo buona domenica sera anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Siete con Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima

0: dei nostri programmi, quindi il morning show tutto bloccato e più uno.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in tutto bloccato.
2: Ma non è che ti confondi col formaggino, no?
0: No, l'ho omogenizzato.
2: Per quelli, certo, capirai, se mangerai.
0: No, no, no, formaggino no. Formaggino
2: poi che
0: no.
2: Compri? Plasmon?
0: Certo, al manzo, quelli di manzo. Certo, non compro l'omogenizzato, no, di frutta, non lo mangio,
2: no,
0: più.
2: No, dico i biscotti, tipo...
0: No, no, no, ma quale plasmon, i biscotti?
2: Ma tipo che quando ti apri una boccia di vino la trasferisci dentro al, al biberon. Scusa. Io mi immagino la partita che guarda un film.
3: Ciao Roberta, da quanto ho capito fai della cucina stellare,
0: sì.
3: Oh, con questi omogenizzati, oh.
4: Sì, c'è stato pure omogenizzato per fine anno, quadrini e lenticchie.
5: Ma io omogenizzati no, però mi ricordo che ho preso i biscotti plasmon col biberon fino a 6 anni, c'è un buco sopra largo come il biscotto.
6: Invece mia sorella si mangia gli omogenizzati alla cosa alla vaccinara.
7: Bentrovati signori al nostro ristorante, i ricordi di una volta. Quest'oggi lo chef propone omogenizzato alla trippa al sugo, omogenizzato fegatelli di pollo e per finire abbiamo un bello omogenizzato alla lasagna, asparagi e salsicce, signori. Venghino, venghino.
2: Ma ragazzi, ma tutto ciò è fantastico.
0: Ma voi ci scherzate, no? Ma metti uno che si opera i denti, si leva il dente del giudizio e deve stare per un paio di giorni a mangiare liquido.
2: Vabbè, ma
0: magari sta
2: ma
0: roba
2: c'ha un senso, ma poi te lo frulli tu da solo la roba, no. Chi se fida, signora mia, chi se fida?
8: Ma Roberta, ma che te guardi pure i Teletubbies senza te mangiare un
1: tutto bloccato.
9: Torna domani
1: dalle 16 alle 19
9: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
12: Iazzoni!
10: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
13: Chuck, motore, azione!
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
15: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
17: Ave Cetus.
18: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
19: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
19: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

qui Gaia è tornata a un sound un po' più intimo e maturo. Sicuramente è tornata alle sue radici, alla sua terra, ovvero il Brasile. In un'intervista Gaia ha svelato che il pezzo è nato quasi spontaneamente

0: forse la leggenda olandese della musica dance e la cantautrice delle Bahamas, Tiësto e Sookie Sirén. E pensate che dopo più di 27 anni di carriera dominati da musica progressive ed electro house, con questo brano Tiësto si immerge per la prima volta in assoluto nell'afro house e dobbiamo dirlo, ha avuto un bellissimo riscontro positivo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle

0: portale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream. Non vende sogni, ma solide realtà.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
11: Le 21:37 di questa domenica 7 giugno, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Mazzà.

Planetaria, il pezzo con cui Benson Boone si è fatto conoscere in tutto il mondo, conquistando le classifiche mondiali e trasformandolo soprattutto in un idolo per la Gen Z. Ora torna anche Samurai J su Globo.

0: quindi state sul pezzo, eh.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Grano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok. Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
5: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20.30 il Partiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
6: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
7: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra.
9: Solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba.
10: Tra poco
11: on Radio Globo.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. La

anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.

0: Blind.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Vengo fermato in un posto di blocco. Caso strano, perché non mi chiedono mai di farlo, però quella volta, non so per quale motivo, mi chiesero di aprire il bagagliaio. Apro il bagagliaio, ragazzi, e mi ci trovano dentro. Avete presente quelle seghe lunghe che servono per potare le piante?
3: Quelle a mano?
2: Sì, quelle a mano, insomma, anche abbastanza grossa, insomma, sì. No? Ok, con dei sacchi neri, quelli per l'immondizia.
4: Vabbè, una malparata proprio.
2: Una malparata, ragazzi.
3: È bruttino,
2: però vagli a spiegare, non è come sembra. Adesso, vagliela a dire, non è come sembra.
5: C'erano anche macchie di sangue?
2: No, no, per fortuna no, Giovanni.
5: Allora,
2: l'altro. Michele, buongiorno!
6: Ciao, buongiorno!
2: Come ti hanno fermato, se sei stato fermato?
6: Allora, un laureato 38, la strada dei ponti, che insomma era abbastanza famosa, e ovviamente ogni tanto c'erano i posti di blocco. Un giorno mi hanno fermato, io stavo andando a lavorare la mattina, e casualmente c'avevo un problema al radiatore e avevo la soda caustica, un sacchetto di soda caustica dentro a portabagagli. Con tutto scritto soda caustica, cioè non è che era messa dentro.
2: Non era occultata, non era occultata.
6: Era soda caustica comprata dove si comprava.
2: Ok.
6: E c'era. E il carabiniere mi fa: e questa cos'è? E io purtroppo ero un po'. Io ho fatto la battuta, io ho fatto cocaina.
2: Ma sei un pollo!
6: Il carabiniere mi ha detto: dice che sta a fare lo spiritoso? Ho detto: no, che sto a fare lo spiritoso? Assaggia la sence.
2: Ma sei un
6: ha tirato fuori un granello e l'ha messo sulla lingua.
2: Ma sei impazzito!
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Via tutto, tutto da rifare.
9: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
8: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
9: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
10: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri, super prezzo 47,90 €.
11: Mauris. Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
12: Ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
12: Iazzoni!
11: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
13: Mamma, io mi annoio.
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
15: Dentro la città, fuori dal mondo.
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma, io sono già in macchina.
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
16: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
17: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la regione, a garanzia di ampi spazi assolati con cieli sereni, o al più di tanto in tanto sarà possibile a tratti il passaggio di lievi ed innocue velature. Le temperature massime diurne saranno estive sulla regione, si arriveranno a toccare localmente i 31-32 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
10: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Ecco, c'è un bon ton per le molliche.
2: Sì, c'è un orario e comunque non deve essere una chiostrina, deve essere una via dove poi volano.
3: Giardino sì.
2: Sì.
1: Se è tuo.
3: Magari al giardino condominiale.
2: Non sul balcone del vicino.
3: No, sul balcone no. Giardino condominiale, sotto hai il giardino condominiale.
2: Sì. Alimenti, concimi, esatto.
3: Ma. Certo, lei ci butti una rosetta sana.
2: Brava, esatto. Deve essere proprio una cosa minima. Ecco, un segreto potrebbe essere: spegni la luce in modo che non ti vedano e in maniera guardinga scrolli velocemente e vai via.
1: Ma io non ho parole, ma qui siamo si è ribaltata la Pranzetti Lombardini. Ma come?
2: Allora, io non sparecchio mai, si sa.
1: Beh, così è chiaro.
3: Inizio ad ammetterlo.
2: Però quelle domeniche senza aiuto magari un pochino
3: una mollichina.
1: Io mi immagino la Pranzetti Lombardini che va su YouTube a vedere un tutorial su come si tolga una tovaglia e dice: oddio, adesso come si farà? Come si sparecchia? Aspetta che chiamo la schiava che oggi ha un giorno libero, ma niente, mi dispiace, la tormento lo stesso. Ascolta, ma
2: va rispettato, va rispettato e la retribuzione nei giorni festivi è doppia.
1: Ah. Certo.
3: È giusto.
1: Poi però i lividi delle bastonate li dai altri giorni, quelli come la mettiamo?
2: Ma è da pari. No, da lei.
1: Vabbè, ma quello per creare distacco, non...
0: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
4: Il momento che tutti aspettavano è arrivato. Lunedì 8 giugno alle 20:30 il Palatiziano di Roma si veste di passione per gara 1 delle finali playoff. La Virtus GVM Roma 1960 è pronta a dare tutto per inseguire il sogno della promozione in Serie A2. Servono cuore, grinta e il calore di un'intera città. Acquista subito il tuo biglietto su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
10: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Guarda, sono teneri, coccolosi e bisognosi di affitto. Sono arrivati i coccolotti siculotti, morbidi, pelosini e tanto affamati.
2: Babba, babba, il mio siculotto per la merenda mangia il panino con la milza. Il mio mangia il pane cozzato e la carne di cavallo cruda.
1: Coccolotti siculotti, li trovi in tutte le edicole con una piccola lupara da passeggio.
2: Mamma, mamma, voglio anch'io un siculotto.
1: Firma l'atto di proprietà e il siculotto da cosa nostra diventerà cosa vostra.
2: Wow.
1: Coccolotto siculotto, Vito, Nunzia, Teresina e Salvatore aspettano te.
3: Minchia, mare, pigliami, che paura.
2: Ah, piglia mia, no, piglia mia. A mia, levate.
4: E tu stronzo, piglia mia.
1: E nella versione queer trovi anche il siculetto arcobaleno, birichino e tutto da sculacciare. Coccolotti siculotti.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: wait for me. I'll be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com. L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!